dal 2014 I Got You, con questa voce bellissima. Il DJ producer si chiama Duke Dumont. 17:13, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' a tutti coloro che vivono a Taranto, perché sta per arrivare, a parte i giochi del Mediterraneo e diciamo della questione di cui parliamo adesso, c'entrano i giochi del Mediterraneo, ma ne parliamo per bene. Perché Taranto sta un po' diventando come Siviglia, voi direte in che senso? Un po' come l'Andalusia. Saranno posizionati dei teli ombreggianti nelle vie del centro e ci saranno anche delle nuove sedute. Come nelle città più calde, penso alla Spagna, come dicevo, Siviglia, entro la fine di luglio nelle centrali via d'Aquino e via di Palma saranno proprio installati dei teli ombreggianti per proteggere i pedoni dal sole e al contempo valorizzare l'immagine del centro cittadino. Gli interventi fanno parte delle opere di allestimento in vista dei giochi del Mediterraneo, appunto a Taranto. Ricordiamo, cerimonia inaugurale 21 agosto, stadio Iacovone. L'obiettivo però, attenzione, dell'amministrazione locale è quello di mantenere una certa ombreggiatura negli anni successivi. Magari non saranno dei teli, sarà qualcos'altro. Sicuramente ricordiamo che questi teli portano a una diminuzione della temperatura percepita di 3-4 gradi centigradi, che non sono male. Io però volevo ricordare solo una cosa in chiusura al sindaco. L'ha detto, lo ha promesso, deve fare come Ambra. Se promette, poi deve mantenere. Quando

Elisa su Radio Selene, canzone estiva che speriamo possa un pochino abbassare queste temperature tremende. Rimaniamo in zona Taranto e parliamo un po' di reclutamento personale medico infermieristico in supporto appunto alle manifestazioni sportive in vista dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Leggevo sul sito della Regione Puglia e Puglia Salute ASL Taranto che hanno avviato delle procedure di reclutamento, quindi amici, come dire, che magari vi volete mettere a disposizione, medici e infermieri, cercano 40 unità di personale medico e 50 di personale infermieristico. Dove andrà a lavorare questo personale individuato? Sarà chiamato a prestare servizio presso le sedi in cui ovviamente si svolgeranno sia le gare che gli allenamenti: Taranto e provincia, Brindisi e provincia, Lecce e Conversano. Diamo anche un po' i turni perché è interessante. 5/7 giorni dal 17 di agosto al 4 di settembre. Come fare? Presentare le domande sul portale INPA entro le 23:59 del 28 luglio, quindi avete ancora quasi 2 settimane di tempo. Se volete provare questa esperienza, potrebbe essere un qualcosa di interessante.

Nine Young Cannibals di Suspicious Minds, canzone bellissima ovviamente anche nell'originale di Elvis Presley. Siete su Radio Selene 17:32 con Mariano fino alle 19. Vi voglio ricordare sia il nostro numero per inviarci messaggi scritti e soprattutto note vocali al 347-7272-274, e poi voglio ricordarvi due appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel weekend in quanto Radio Selene. Mi raccomando, se volete, se magari vi perdete qualcosa in settimana del nostro palinsesto, dei miei colleghi qui su Radio Selene, io vi ricordo l'appuntamento del weekend di Rewind. Questo weekend solamente domenica dalle 17 alle 20 con tantissima musica, e poi ci siamo noi che raccontiamo un po' le cose della nostra settimana, le cose è successo. Magari ci sarete anche voi con le vostre voci. Perché questo weekend ci siamo solo domenica dalle 17 alle 20? Perché sabato io e Maria Rita dalle 18 alle 20 di sabato saremo al parco commerciale Bari Max per raccontare un po' tutto quello che accadrà, e poi per vedere un po', per ascoltare musica, per stare insieme, per fare tanto shopping. Adesso facciamo un salto all'estate 2024, quando usciva questa canzone di The Blessed Madonna, si chiama Count on My Love.

C'è tantissima voglia di musica dance qui su Radio Selene. Pride, Deep Love, CNC Music Factory. Siamo tornati un pochino indietro negli anni. E anche qua, anche se questa canzone è nuova, sembra ritornare un po' alla fine degli anni 70, nei primi anni 80. Si chiama Dancing Without You, progetto di Disco Bambino. Canzone fatta con Nile Rodgers e la voce di Sophie Ellis Baxter.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Dai che mancano 10 minuti alle 18, io vi vedo già pronti a evadere dall'ufficio. Ma non vi preoccupate, tranquilli, qui su Radio Selene ci siamo noi che mettiamo la musica. La prima è Antidroga, Emma Marrone, Fabri Fibra e poi Zef e Marz, Elisa e la rappresentante di lista con la loro Tilt.

di questa ragazza che di notte poi si trucca e fa parlare tutta la città. Una ragazza forte, determinata. La canzone si chiama Acqua e Sapone, il loro Stadium.

cosa, quella semplice. Non a caso la canzone, il titolo di questa canzone è Acqua e Sapone. Erano gli Stadio qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

nostro e del vostro soprattutto rapporto con l'automobile. Perché è interessante, vi lascio il nostro 347 7272 274. Prima però Samurai J e poi Gloria e Stefan.

Ieri di Gloria e Stefan, Tres Deseos, 18 e 15 qui su Radio Selene. Allora, partiamo un po' da questo. L'Italia detiene il primato europeo per il tasso di motorizzazione. Sono quasi 7.000 auto ogni 1.000 abitanti. Quindi sostanzialmente abbiamo un rapporto quasi casalingo con la nostra auto. Beh, diciamo, è nella nostra cultura, serve anche, diciamo, alla necessità di sopperire, come dire, alle carenze del trasporto pubblico, quindi utilizziamo più la macchina che il trasporto pubblico, penso anche un pochino in Puglia. Proprio stamattina mi è capitato di portare, finalmente aggiungerei, la mia auto a lavare, perché necessitava. Gli uccelli ogni tanto decidono di depositare dei ricordini sulla mia auto, quindi era giunto il momento di farlo. Dopo un po' di tempo, ecco, ho avuto anche un trasloco di mezzo, ma vabbè, di questo non ci interessa. Volevo chiedere, siccome ho quasi 7.000 auto ogni 1.000 abitanti in Italia, volevo chiedere un po', non se avete l'auto, no? Al 347-7272-274, ma volevo chiedere un po' quale fosse il vostro rapporto con l'automobile. Cioè, siete più quelli maniacali, tutti precisi, pelle di daino? Io ricordo, mio papà aveva la pelle di daino. Oppure per voi è semplicemente un mezzo di trasporto, quindi vi serve a portarvi da un punto A a un punto B. Il numero ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto: 347-7272-274.

Varese, Serena Brancale, Delia e Levante qui su Radio Salene 18:20. Allora, si stava parlando del vostro rapporto con l'automobile, maniacale o solamente un mezzo di trasporto. Al 347-7272-274 ci sono due pareri discordanti e quindi ci piace, bisogna mettere un po' di pepe su questo. Vito da Martina Franca: la mia macchina è un porcile, lascio lì tutto quello che non mi serve, a mia discolpa, dice, la uso molto poco. No, ma non è a tua discolpa, guarda, comunque no, non va bene, cioè io immagino, che ne so, bottiglie di plastica, cose che lasci lì sepolte in quest'auto che poi non verranno mai più recuperate. Caro Vito, mi raccomando, un po' di pulizia non è che serva tantissimo. Al contrario invece Umberto da Modugno ci tiene a specificare: sono agente di commercio, quindi passo più tempo in auto che a casa. L'ho scelta anche comoda, scrive. Hai fatto bene, visto che ci vivi. E appena posso la pulisco, circa 2 volte a settimana. Ho capito che ci vive, però 2 volte, bello, bello impegnativo. Continuate a scriverci: 347-7272-274. Torniamo indietro al 2021. Questa canzone si chiama Aiko.

14 Charlie XCX con Boom Clap, riascoltata qui su Radio Selene quando sono già le 18:30. Abbiamo quasi finito il nostro appuntamento insieme di questo giovedì 16 luglio, ovviamente sempre su Radio Selene. No, dobbiamo parlare un po' del rapporto che abbiamo noi lavoratori europei con i nostri animali, i nostri pets, perché pare che un lavoratore europeo su due sarebbe disposto addirittura a cambiare azienda, a cambiare lavoro per poter portare il proprio animale in ufficio. Non so se voi riuscite a portare il vostro cane, il vostro pappagallo, il vostro serpente, meglio di no. Questo report è basato su un sondaggio condotto su oltre 16.000 lavoratori di 16 paesi europei diversi. L'81%, che non sono pochi, ritiene che un ufficio pet friendly, quindi diciamo aperto agli animali, favorisca un'atmosfera più rilassata e positiva. Il 79% di questi pensa che faciliti le interazioni spontanee tra colleghi, perché dice: oh, guarda che bel cane, oh, ma guarda, cioè, anche quello potrebbe un pochino aiutare. In Italia valuterebbe un nuovo impiego pur di poter portare il proprio animale a lavoro il 54%, quindi un pochino in calo, ma comunque di più rispetto al Regno Unito, Francia e Spagna. Non so voi come siete messi, se potete già portarli o se lo fareste questo cambio sul lavoro. Adesso c'è Lisa.

Selene, dobbiamo presentare una canzone nuova che vuole celebrare un po' il dance floor, la pista da ballo, le discoteche che purtroppo non ci sono più. Era il 1982 quando in un locale che si chiamava Danceteria a New York, Madonna, questa all'epoca giovanissima ragazza, cercava di farsi strada nel jet set americano e lì presentò la sua prima canzone. Siamo nel 2026, è appena uscito il proseguimento di un disco meraviglioso di Madonna del 2005, Confessions on a Dance Floor, e questa è la sua canzone per celebrare appunto quell'arte che è quella del clubbing. Madonna, qui su Radio Selene.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Gente, che è giovedì, buongiorno, forse un po' troppo, troppo entusiasmo, è solo giovedì o è già giovedì? Qual è la vostra percezione? Innanzitutto sono le 10.55 e inizia in questo momento la terza diretta di questa mattina, raccolgo al volo la linea gentilmente passata da lì, da Ilia D'Arpa, grazie e buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio, in auto, al lavoro, in vacanza, c'è posto per tutti nel nostro appuntamento. Buongiorno a Silvio Tempesta che gestirà tutta la parte tecnica, la musica dall'altra parte dello schermo in quel di Corato. Io sono in diretta invece dagli studi di Bari, noi siamo proprio ovunque in Puglia, ci trovate ovunque e ci potete ascoltare ovunque voi siate grazie all'app di Radio Selene che vi ricordo potete scaricare se ancora non l'avete sul vostro display del telefono. Detto ciò, sono pronta per rituffarmi con voi nella musica e allora si parte.

sud, un vento che non si sente così tanto, ma si sente la nostra musica. Buongiorno, siete su Radio Selene. Ancora buongiorno e buon giovedì da Rebecca a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Tra poco parliamo di serpenti che abitano la Puglia. Non so se vi fanno paura o meno, ma sono curiosità che dovete proprio ascoltare, quindi state qui.

Radio Selene nel nostro appuntamento di questo giovedì che, come vi anticipavo, ci porta a parlare di serpenti. Questa puntata è gentilmente offerta da National Geographic. No, scherzo, però sapete perché ve ne parlo? Perché oggi è la giornata mondiale dei serpenti e voi direte: perché è stata creata una giornata mondiale per i serpenti? Perché in effetti ogni animale presente su questo pianeta avrebbe un ruolo fondamentale per l'ecosistema, quindi sì, ce l'hanno anche i serpenti, che però incutono molto timore a molti di noi, perlomeno, e spesso vengono visti come viscidi, solitari, ecco, non godono di un'ottima fama. Fatto sta che invece proprio National Geographic ha dimostrato che i serpenti stringono dei legami di amicizia, sanno condividere anche la tana, cioè sono esemplari più generosi di quanto li immaginiamo. Ma facendo un salto in Puglia, ci sono i serpenti? Avete mai visto qualche serpente? Vi siete mai imbattuti, per vostra sfortuna, in qualche serpente? In effetti sì, esistono dei serpenti che abitano la Puglia. Il biacco, noi non sappiamo molto bene i nomi, però il biacco è uno dei più diffusi, spesso è nero e si trova nel Salento. Poi abbiamo altri serpenti come il cervone, che pensate, è il serpente più grande d'Italia, può superare i 2 metri di lunghezza, ha un colore bruno e ha delle linee nere sul dorso. C'è la vipera, che ahimè tra tutti è l'unica velenosa, gli altri sono piuttosto innocui, e la vipera posso dirvi che si trova per lo più sul Gargano, in quelle zone lì, quindi lì bisogna fare attenzione. Poi abbiamo il colubro, che è un arrampicatore, si trova quindi anche sugli alberi, mi viene in mente un po' Mowgli, libro della giungla. Poi abbiamo il saettone, che è simile al colubro, quindi si arrampica. La natrice, che ama l'acqua invece, quindi la si può trovare lì nei fiumi, nei laghi, nelle zone umide.

Try Me Out in questo nostro giovedì 16 di luglio. Buongiorno ancora a tutti coloro che ci avessero appena raggiunto. Parliamo di serpenti, visto che oggi è la giornata mondiale del serpente, e abbiamo fatto un approfondimento su quelli che sono i serpenti che abitano in Puglia. Ce ne sono diversi, per lo più innocui, ad eccezione della vipera, che è anche velenosa. E dove li possiamo trovare? Beh, li troviamo nelle campagne, negli uliveti, lungo i muretti a secco. Un po' per sbaglio si possono intrufolare anche nel nostro orto, nei giardini. Allora vi volevo chiedere, avete mai fatto un incontro ravvicinato con i serpenti? Come è andata? Vi fanno paura o vi affascinano? Sono sicuramente tra gli animali che fanno più paura in assoluto, e a questo punto vi chiedo anche, se non è il serpente, qual è l'animale che vi spaventa maggiormente? Tutto questo me lo potete raccontare al 347 72 72 274. Questo è il nostro numero per scrivere messaggi WhatsApp, ma graditissime sono anche le note vocali, così mi raccontate con la vostra voce proprio com'è andata. E per noi la voce di Whitney Houston.

0: Amici di Radio Stella Enea, avete impegni per questo sabato? Io ho un invito da farvi, perché sabato 18 luglio noi di Radio Stella Enea siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Barimax e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20. Non mancate!
1: Questa è Radio Selene.

Giovedì 16 di luglio stiamo scoprendo che appunto oggi è la giornata mondiale dei serpenti, serpenti che abitano anche in Puglia, e vi chiedevo che rapporto avete con i serpenti, se li avete mai incontrati accidentalmente, se vi incutono del timore o anzi subite il loro fascino, perché c'è anche questo da dire, c'è chi proprio ne è quasi ammaliato, c'è chi ci scrive no, troppa paura, c'è chi dice di odiarli in maniera assoluta, e poi c'è chi, come da squinzano Nando, ci dice: avevo un boa di Cuba che portavo con me in giro, si chiamava Arturo. Non so se mi colpisce di più l'idea che tu lo portassi in giro o che tu l'abbia chiamato Arturo, non lo so, mi fa simpatia questa cosa. Poi dice: diventò troppo grande, lo dovetti cedere ad un altro amante del genere. Insomma, portarlo a passeggio non lo so, Nando, poi se hai un video ti prego mandacelo, perché voglio vedere questa scena surreale. E poi c'è Rosanna da Andria che dice: ciao Rebecca, lui è Draco, me lo presenta, manda una foto, questo serpente giallo che mi guarda, il serpente del grano della ragazza di mio figlio. A differenza di quello che si pensa, hanno la pelle come la nostra, non sono viscidi. Questo mi fa pensare che tu lo abbia accarezzato, Rosanna. Lei lo adora, io ero prevenuta, ma se resta nella sua teca mi va bene. E lo capisco, se stanno lì al loro posto forse li guardiamo anche con simpatia, a distanza però.

Intanto continuate a raccontarci le vostre paure a proposito di serpenti, ma anche ragni per lo più, ecco, il timore è questo, e ditemi quali sono gli animali che vi fanno più paura. Io ora ne parlo con un po' di scetticismo, ma a dir la verità, in una festa di paese presa da un entusiasmo totalmente ingenuo, una volta mi feci mettere sulle spalle non uno, ben due pitoni. Feci la foto, video, tanta allegria, poi dopo ho capito che ero completamente impazzita, perché se succedeva qualcosa oggi non sarei qui a raccontarvi questa storia. Ma comunque parliamo delle novità, va Gianna Nannini con Marrakesh, un grande classico ma rivisitato. America.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sì, girano un sacco di video di Bruno Mars di questo concerto meraviglioso che purtroppo per chi non c'è stato vedremo solo dalle storie e dai video. Tra poco però Bruno Mars lo ascoltiamo in radio, a seguire Serena Brancale, ma partiamo da Samantha Seng.

Varese qui su Radio Selene in questo nostro spazio insieme. Come va? Come state? Oh, giovedì, lo stiamo dicendo, ci avviciniamo al weekend. In alcuni casi la stanchezza si fa sentire, ma in altri casi cresce anche l'entusiasmo. Noi facciamo un salto nel 2012.

Empire of the Sun in questo nostro giovedì. Buongiorno a tutti gli amici che sono appena arrivati su Radio Selene. Ancora buon giovedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, con voi Rebecca e Vifani sino alle 13, ma soprattutto la musica di Radio Selene. Tra poco ascolteremo Sheila e B Devotion. Ma prima di tutto, Noemi, tu cosa fai questa sera?

appuntamento di questo giovedì, dove voglio chiedervi, in cui voglio chiedervi, a che ora siete abituati ad andare in spiaggia? Perché io per esempio ricordi di quando stavo con mia nonna e c'era l'abitudine di andare molto molto presto, circa alle 8 del mattino, proprio per trovare lo spazio, proprio per non stare sotto al sole quello cocente che si dice in fondo che fa anche molto male, e soprattutto per godersi la spiaggia alle prime ore del mattino. Io credo che comunque i giovani al giorno d'oggi, soprattutto quelli che stanno vivendo le loro vacanze, abbiano quella voglia di dormire, andare con calma magari verso l'ora del pranzo, però è proprio in quel momento che ci si trova un po' più stretti, un po' più accicciati. E allora c'è qualcuno che ha pensato di arginare questo problema lasciando in spiaggia gli ombrelloni e delle sdraio lasciate proprio per occupare il posto per il giorno dopo, che è una cosa che non si può fare, ed è per questo motivo che 11 ombrelloni e 4 lettini più 12 sdraio e in più anche una tenda sono stati sequestrati. Perché? Perché erano stati lasciati per più giorni sulla spiaggia per occupare il posto per il giorno dopo. Parliamo di una spiaggia in quel di Porto Cesareo, ed è qui che il blitz condotto dalla Guardia Costiera ha fatto sì che tutta questa roba lasciata lì per occupare il proprio spazio fosse poi in fondo sequestrato, anche per dare una lezione a tutti, insomma non si può fare. So che poteva essere comodo lasciare l'ombrellone già per il giorno dopo, ma a parte che potreste non trovare più l'ombrellone volendo, ma proprio una cosa che non si può fare, sappiatelo. E invece le vostre abitudini quali sono? A che ora andate in spiaggia quando potete? Fatemelo sapere, 347 7272274. Per lui c'è sempre posto qui in radio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Future Funk Francesco Gabbani. A proposito di posto occupato sulla spiaggia, appunto la Guardia Costiera ha eliminato questi 11 ombrelloni, lettini, sdraio che erano stati lasciati, addirittura una tenda per occupare un posto per il giorno dopo. Però c'erano anche dei carrettini, sapete, quelli che vendono la roba, costumi gonfiabili, che esercitavano questa professione, però illegalmente non si poteva fare, e quindi anche quelli sono stati sequestrati, e la roba all'interno per un totale di 10.000 euro.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

allora parliamo di freschezza e solidarietà, amici, perché torna l'edizione Un gelato per la pace, un'edizione che vuole sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere per Gaza, e lo fa grazie all'acquisto di una cosa molto fresca e che piace a tutti, che è appunto il gelato. La prima edizione è andata benissimo, si è svolta l'anno scorso, hanno aderito tantissimi paesi, tantissime regioni, dalla Sicilia e poi la Finlandia, insomma 240 attività sono state le attività commerciali che hanno creato una rete di solidarietà estesa ben oltre i confini italiani. Quest'anno l'iniziativa si svolgerà nell'arco di 2 giornate, e quindi questo sabato e poi la prossima domenica. Ci saranno diverse gelaterie che aderiranno a questa iniziativa, sarà possibile scegliere in forma di gelato o granita il gusto speciale all'anguria. Questo è il gusto che è il simbolo della solidarietà verso il popolo palestinese, quindi se avete modo e volete aderire a questa iniziativa potete fare la vostra, appunto scegliendo di gustare un gelato all'anguria in queste attività che aderiscono a questa manifestazione, saprete di aver fatto qualcosa, un'azione molto buona per l'umanità.

Pink qui su Radio Selene in questo nostro giovedì in cui abbiamo spazio per vivere insieme le novità radiofoniche che ascoltiamo per la prima volta. Questa l'abbiamo già ascoltata insieme e lo rifacciamo con piacere. È Chris De Sarandi che presenta Good Old Days.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Che va avanti il nostro appuntamento con la musica, ci avviciniamo all'ora del pranzo e allora un pochino di languorino lo sentiamo lì nel nostro stomaco. Prima di arrivare finalmente ad addentare il nostro pranzo, ci nutriamo della musica di Radio Selene.

0: Siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento con la musica di oggi. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che subito dopo di me la linea passa al GR per le notizie dalla Puglia e a seguire il Vivi e Rivivi e tutta la programmazione di Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e gestito la parte tecnica. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Chi è? Radio Selene.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: E auguri!
7: Grazie Luca.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
7: Amori miei.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao, buona giornata.
6: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di

0: Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno. Oh oh, Houston, abbiamo un problema. Oggi è venerdì 17, quindi per le persone scaravantiche è un serio problema di cominciare la giornata sapendo che è un venerdì, che è un 17, questo abbinamento, diciamo, che fa scintille tra i superstiziosi. E per chi è superstizioso, noi abbiamo una regola: 16 più 1 oggi o 18 meno 1. E così abbiamo accontentato tutti. È una regola che porto avanti dal 1985. Quindi è valida sempre, devo dire che è anche molto apprezzata. Ciao Silvio, sei Silvio? Sì, sei Silvio Tempesta, io sono Maria Rita Minoia. Bene, chiarito questo, possiamo iniziare la nostra puntata di questo venerdì. Buongiorno.

parlando degli anni 80, questa canzone fu pubblicata nel 1987. Io la ricordo benissimo perché nel 1987 in estate cominciavo ad approcciare con la radio locale, la radio del mio paese, quindi sono tanti anni, l'anno prossimo c'è l'anniversario serio. E questa canzone di Belinda Carlisle, come dire, spaccava con questa bellissima Heaven is a Place on Earth, che ha aperto la puntata di quest'oggi su Radio Selene. Ben svegliati mattinieri, le 7:01.

0: proposta estiva a Cabana su Radio Selene. Prima di addentrarci, come dire, nella nostra puntata, ci sono le notizie da ascoltare. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
14: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno ai mattinieri che hanno scelto Radio Selena e che sono già dall'altra parte all'ascolto. Grazie, ben svegliati e soprattutto buona giornata. Sarà un'altra giornata, devo dire, abbastanza calda. Forza e coraggio. Subito riascoltiamo Salda Vinci e poi Robbie Williams.

Williams, Robbie Williams, che insieme a Laura Pausini chiuderanno la grande festa della cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo FIFA 2026. Notizia proprio di qualche giorno fa, si terrà prima della finale al New York New Jersey Stadium di appunto domenica 19 luglio, questa indimenticabile giornata per le squadre che chiaramente sono arrivate in finale, quindi ci sarà questo percorso delle 48 squadre attraverso i tre paesi ospitanti, le 16 città ospitanti durante il torneo, uno spettacolo stellare che appunto vedrà esibirsi nuovamente insieme, come era successo tra l'altro nel 2025, Robbie Williams con la nostra Laura Pausini. Tra l'altro si prevede anche un'apparizione speciale di Tom Cruise, quindi ci sono delle sorprese che si stanno appunto organizzando. E allora la finale vede Argentina-Spagna, quindi la squadra ultima vincitrice dei mondiali, quindi campioni in carica per quel che riguarda i mondiali, la Spagna hanno vinto gli europei l'ultima volta, è la prima volta che si scontrano praticamente, che si ritrovano in una finale appunto su un campo da calcio. Chi vince? No vabbè, cioè così per giocare noi lo possiamo, anche possiamo partecipare in qualche modo. Chi vince questi mondiali? Chi vorreste che vincesse questi mondiali tra l'Argentina e la Spagna? Io ho la mia preferita, l'Argentina. Mi è piaciuto il percorso che hanno fatto, devo dire, in questo mondiale. Tra l'altro la partita con l'Inghilterra l'altra sera, mamma mia, non ci sperava più nessuno, e poi effettivamente si sono ritrovati in finale. Dai, facciamo questo sondaggino 347 72 72 274.

Argentina e Spagna. Aspetta che così approfitto per salutare un po' di mattinieri. Tommaso da A il T9, mannaggia. Andrea, ovviamente. Buongiorno a te, buongiorno Maria Rita. L'Argentina è fortissima, si merita di vincere questo mondiale di nuovo, perché hanno vinto già, quindi non lo so se mai, penso di sì, credo sia successo, però nella storia non so se altre squadre hanno vinto due volte di seguito. Comunque Nicola, buongiorno, lui mi scrive da Brindisi, Argentina, Messi è il Maradona dei nostri tempi. Poi ancora Nunzia da Ruvo, la Spagna vincerà, ma vorrei vincesse l'Argentina, quindi fai un pronostico obiettivo e poi invece esprimi la tua preferenza. 347 72 72 274, approfittiamo per darci il buongiorno, nel frattempo continuano ad arrivare i WhatsApp. Forza Argentina, mi scrivono da Turi, buongiorno a tutti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: le Spice Girls su Radio Selena. Buongiorno Domenico, buongiorno ad Antonella che a proposito di mondiali, lei tifa per la Spagna, quindi vorrebbe vincesse la Spagna questi mondiali 2026. Buongiorno a Michele di Corato che saluta tutto lo staff. Buongiorno a Vince di Bari che lavorerà nel fine settimana. No, mi manda un messaggio, dice vabbè, in questo messaggio aggiungi pure una bestemmia, visto che lavorerò in questo weekend. Quanti lavorano nel fine settimana? Buon lavoro a tutti, la radio c'è sempre, vi facciamo compagnia sabato, domenica in diretta, siamo sempre con voi. Ora ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia,
0: oggi venerdì 17 luglio 2026, continua il tempo stabile ed assolato ovunque con la presenza dell'anticiclone sulla nostra regione. I venti continuano ad essere deboli settentrionali con mari poco mossi. Temperature sempre molto alte, oggi saranno comprese fra 33 e 40 gradi.
1: Stai ascoltando?

Non ve lo ricordate, non me lo ricordo neanch'io, devo essere sincera, però c'è l'anima e cuore di Sena Brancale, effettivamente ha tenuto banco. E invece quest'anno c'è questa, La testa gira, su Radio Selena e Fred e Palma, 8:20 di questo venerdì mattina. Buongiorno, Watch It Burn, lei Katy Perry.

Radio Selene, buona mattina a voi in questa ricca estate di appuntamenti, di giri da fare in Puglia. Ecco, in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno, non soltanto d'estate. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinarie, sculture meravigliose vi sorprenderanno. Quindi potete vivere questa esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera poi vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere da togliere il fiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Tutto questo nelle grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a Stefania, che tra i tormentoni dell'estate scorsa si ricorda serenata, è vero, la brancale con Alessandra Amoroso, verissimo, grazie per la collaborazione questa mattina. Allora, intanto riascoltiamo Annalisa con la sua canzone estiva e poi arrivano Miles Smith con Nia.

Miles Smith con Niall Horan. Ho visto un video, mamma mia, ho visto un video che ve lo devo raccontare. Allora, dovete sapere che Jennifer Lopez si trova in Italia, esattamente a Taormina in Sicilia, perché ha partecipato ad un esclusivo evento organizzato da Dolce & Gabbana e si è esibita, ma una delle sue esibizioni è stata davvero mozzafiato. Si è presentata vestita di rosso con una scenografia tutta rossa, di rose rosse, di ballerini, e ha cantato in italiano Il cielo in una stanza, canzone che fu portata al successo con un 45 giri da Mina, perché Gino Paoli la scrisse per lei nel 1960, e lei l'ha cantata in maniera perfetta, emozionando tutti e soprattutto sorprendendo tutti con la sua lingua italiana. Jennifer Lopez, veramente una regina. Il nostro re italiano del rock invece è lui, Vasco Rossi.

Sia anche in questa canzone che fa parte dell'album Cosa succede in città, che fu pubblicato nel 1985. Tuffi su Radio Selene. Buongiorno a tutti i mattinieri, un minuto alle 8.

0: Imagine Dragons. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Kesm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
2: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché, ha affermato, non volevano che vincessi.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
2: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
3: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
2: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
9: Beach Tour 2026!
10: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Ripensate a quale momento della vostra vita vorreste rivivere, perché di questo parliamo tra poco qui su Radio Selene. Subito riascoltiamo Maria Antonietta e Colombre, è l'ultima canzone che si chiama Senza Vestiti, è dal 1996.

Oh bella bionda, Fabio Concato su Radio Selene. Rivivere momenti della vita è un processo naturale ed emotivo soprattutto. Gli psicologi, i neuroscienziati concordano sul fatto che esplorare i ricordi aiuta a regolare le emozioni, a rafforzare quella che è la nostra identità. È una pratica che tra l'altro rilascia dopamina, serotonina e quindi migliora in qualche modo il benessere. Allora torniamo a quelli che sono stati i giorni felici delle nostre vite. Quale momento vorreste rivivere? Questa è la domanda per voi in questa ultima parte della nostra mattina insieme. 347 72 72 274, se vi ricordate le date, il giorno, l'orario e la situazione, e mandatemi un WhatsApp.

su Radio Selene, i pinguini tattici nucleari. Qualche WhatsApp a proposito della domanda che vi facevo poco fa: quale momento della vostra vita vorreste tanto rivivere? Le mattine di Natale, da piccola mia mamma le ha rese indimenticabili e meravigliose. Un saluto a Rosa. Tantissimo tempo fa, avrò avuto 5 o 6 anni al massimo, mio papà mi portò in giro di sera in bicicletta, parliamo dell'81. Amavo mio papà, era a mio avviso l'uomo più bello del mondo. Vorrei tornare a quel momento della mia vita e fermarmi. Un saluto ad Annalisa che ci contatta dalla provincia di Lecce. Poi ancora, buongiorno Maria Grazia, ci ho riflettuto un po' prima di rispondere, penso che sceglierei il giorno del mio matrimonio, sicuramente è stata una giornata bellissima, ma la sceglierei soprattutto perché eravamo sereni, allegri e circondati da tutti i nostri cari, perché poi negli anni ne sono passati alcune di queste persone care non ci sono più. Un abbraccio naturalmente a te. 347 7272274 se volete partecipare alla nostra puntata di questa mattina.

0: Buongiorno a chi ascolta Radio Selene. C'è un appuntamento che voglio darvi per questo weekend, domani in realtà, perché noi di Radio Selene domani sabato 18 luglio saremo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e anche per fare il pieno di musica, di shopping, di convenienza. Approfittate quindi dei saldi estivi di Barimax e scoprite le migliori offerte su mondo, casa, tecnologia e tanto altro. Come? Venendoci a trovare domani pomeriggio tra le 18 e le 20 ci sarò io insieme a Mariano e in diretta su Radio Selene e sui social vi racconteremo il parco commerciale Barimax. Non mancate.
1: Questa è Radio Selene.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Selene.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento, dettagli in concessionaria.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
7: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

che noi di questa epoca siamo stati davvero fortunati, perché questi due uomini si sono incontrati ad un certo punto della loro vita e ci hanno regalato delle emozioni bellissime. Questa è un'altra piccola perla del repertorio, la musica di Lucio Battisti, le parole di Mogol, è così che funzionava. E la canzone che abbiamo scelto questa mattina fa parte di un album del 1977. La canzone si chiama Amarsi un po', mezza del mattino. Questa è Radio Selene. Vi immagino magari in macchina, vi immagino già sul posto di lavoro, vi immagino ancora a casa perché le giornate sono diventate un po' più lente, proprio perché magari avete dei figli che non vanno a scuola. Noi in questa ultima parte abbiamo chiesto a voi qual è il momento della vostra vita che vorreste rivivere. 13 luglio 1982, orca miseria, ti ricordi tutto. Gianni da Mola di Bari: l'adrenalina data dai gol di Rossi, Tardelli e Altobelli fu amplificata al massimo dopo aver sostenuto bene l'orale di maturità il giorno prima. Quindi sono di quei momenti che uno effettivamente non può dimenticare. Il primo incontro con la ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie. Lui si chiama Luca, lei si chiama Alice, sono di Bisceglie, buongiorno. Felice di Sant'Eramo: il giorno in cui ho conosciuto in treno la mia ragazza quando andavo all'università e lei invece al liceo. Che belle sensazioni, sembrava irraggiungibile per me, tanto era bella, dolce, seria ed intelligente. Siamo ancora insieme da quel giorno ed è sempre come allora, forse più bello. Va, sei via, romanticissimo. Un saluto a te. L'infanzia, semplicemente un messaggio di Enzo. Maria da Barletta mi scrive: il giorno in cui sono nati i miei bambini. E stessa cosa Matteo mi scrive: indubbiamente il momento della nascita di mio figlio. Grazie per tutti questi vostri ricordi che avete condiviso con me in questa mattina. Ultimo appuntamento della

nonna ad una nostra ascoltatrice che si chiama Nicoletta. Io vorrei rivivere di nuovo questi meravigliosi giorni passati vicino a mio figlio e la sua meravigliosa famiglia. Le nipotine Maria e Felicia abitano in Germania e non li posso vedere quanto vorrei. Un abbraccio a voi che siete la mia compagnia tutti i giorni, ma un abbraccio grande a te, cuore di mamma. Poi dicevo, vi immagino e Antonella mi manda un ferro da stiro, un asse, dice, ci immagini anche così, soprattutto stirare fa veramente molto caldo, oggi sarà un'altra giornata difficile. Tra l'altro diamo anche questa notizia che il comune di Bari ha rafforzato anche il piano caldo 2026, perché da questa mattina intorno alle 10 verranno distribuite gratuitamente bottiglie d'acqua nei luoghi più frequentati della città, e questo nuovo intervento si affianca a tutta una serie di iniziative a favore proprio delle persone più fragili, senza dimora, e per aiutarle in questi giorni di caldo. L'allerta meteo è prevista ancora per la giornata di domani, quando avremo temperature davvero molto molto alte. Siamo ad una novità, così chiudiamo la nostra puntata in bellezza. Allora, loro a sorpresa lanciano questo singolo che farà parte di un album nuovo di cui non si sa niente, né il titolo e né quando verrà pubblicato. Si sa che verrà pubblicato in questo anno, quindi entro la fine di questo 2026. Tra l'altro è il primo album di inediti dopo 9 anni. Sto parlando degli U2 e la canzone che ascoltiamo questa mattina su Radio Serena è Street of Dreams.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Io torno in onda con Mariano domani sera alle 18 dal parco commerciale Barimax. Se siete in zona venite a trovarci. Intanto grazie a Silvio Tempesta per la puntata di quest'oggi e per la sua parte tecnica. Buon weekend. Tra poco via DARPA naturalmente. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sto cercando di combattere questa mattina con una mosca che è entrata nei nostri studi ed è proprio qui vicino al microfono. Cioè, non sei desiderata, devi andare via. Voi sì, siete desiderati, siete i benvenuti. Allora, eccoci qui, è venerdì. È il 17 di luglio e io sono pronta ad accompagnarvi. Bah, finitela. 17 venerdì, porta bene e sarà una giornata bellissima, piena di sorrisi, di leggerezza, di musica, come sempre in nostra compagnia. Quindi benvenuti su Radio Selene, insieme a me che sono Ilia D'Arpa, con voi fino alle 11. Dall'altra parte c'è sempre il nostro Silvio Tempesta, che è pronto per regalarvi tanta buona musica. Quindi, come sempre, che cosa dovete fare? Mettervi comodi ovunque voi siate e noi partiamo con il primo pezzo di oggi, che è questo.

Chi ben inizia è con noi di Radio Selene, Sting, questo era Fragile. Buongiorno, sono le 9.

0: Quanta energia, quanta grinta. 2018, maledetto Luna Park. Con noi c'era Loredana Bertè. Adesso invece noi vi informiamo subito su quello che accade in Puglia, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Assise di Bari ha condannato l'ergastolo Davide Lepore, imputato per l'omicidio del pregiudicato Ivan Lopez, commesso la sera del 29 settembre 2021 sul lungomare 9 maggio nel quartiere San Girolamo a Bari. Lepore era considerato dalla direzione distrettuale antimafia di Bari l'esecutore materiale dell'omicidio. La Corte ha anche condannato a 4 anni di reclusione l'altro imputato, Giovanni Di Donna, riconosciuto responsabile del furto di 2 auto, una delle quali poi utilizzata per arrivare sul luogo del delitto. Due persone sono state arrestate, altre due sono indagate con le accuse a vario titolo di omicidio colposo aggravato, caporalato, inquinamento e disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti e impiego di lavoratori stranieri irregolari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un lavoratore indiano che nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 cadde da una pala caricatrice in un'azienda agricola nel Tarantino. L'operazione, denominata I Giorni del Cielo, è stata condotta dai carabinieri di Taranto sotto il coordinamento della procura. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava effettuando lavori per la fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Sul posto i carabinieri e gli operatori dello Spesal e il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie. Ha picchiato la moglie con un candelabro mentre era in diretta sui social. Per questo un 57enne è stato arrestato a Lecce e condotto in carcere. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ieri in Puglia, dove ha inaugurato il cantiere della ciclovia Costa dei Trulli tra Monopoli e Fasano. Quella di oggi è una giornata importante, attesa da anni e da milioni di turisti, perché sono 20 chilometri di ciclovia turistica protetta che attrae un turismo tranquillo, lento, che ama la cultura e il bello e mette in sicurezza i ciclisti. Questi 20 chilometri, ha poi evidenziato Salvini, rientrano in un puzzle italiano che dalla Costa dei Trulli passa sul lago di Garda e valorizza 1200 chilometri delle zone tra le più belle d'Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
0: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Questa è Radio Selene.
0: Fioccano multe a Bari da circa 100 euro per i proprietari dei cani che lasciano la pipì dei loro amici a quattro zampe sui marciapiedi senza pulire. Ne parliamo tra poco.

Appuntamento di questo venerdì, fioccano i messaggi e anche le vostre note vocali al 347-7272-274. Evidentemente questo è un argomento che interessa un po' tutti quanti noi, no? Chi ha o meno, insomma, amici a quattro zampe. Perché stiamo parlando di questo? Perché a Bari è entrata nel vivo una misura che sta facendo decisamente discutere. Allora, sono scattate le prime multe da 100 euro per i proprietari di cani che lasciano la pipì dei nostri amici a quattro zampe sul marciapiede senza pulire. Quindi l'idea del comune è semplice: chi porta fuori il cane dovrebbe avere con sé anche una bottiglietta d'acqua per risciacquare il punto in cui l'animale, insomma, ha urinato, soprattutto davanti a portoni, negozi, abitazioni, panchine, e la lista è lunga. Ovviamente questa è una misura che divide, no? Insomma, c'è chi la considera una questione di civiltà, di rispetto per gli spazi comuni, e chi invece pensa che sia difficile da applicare e da controllare. Io vorrei sapere voi da che parte state. Vi sembra una regola giusta oppure un'esagerazione? No, perché io ad esempio penso, no, ai miei cani, due. Una è piccolina, Yumina, cioè proprio due goccine. L'altro invece è bello importante, è un cavalluccio, insomma, giusto per intenderci, è lì, altro che bottiglietta, mi devo portare dietro un'autobotte. Certo, fortunatamente io vivo in paese, vivo in periferia, quindi la prima cosa che faccio è portare il mio cane prima in campagna e poi magari fargli fare un giretto lì in paese. Il problema è che lui si ferma ad ogni angolo, cioè, voglio dire, un palo, vedi il marciapiede, dove sente l'odore di altri cani lui ci lascia sempre qualcosa, quindi è difficile anche da gestire. Ma voglio sapere voi cosa ne pensate. 347 7272 274.

quanto, mamma mia, quanti messaggi. Allora dai, voglio salutare subito Antonio. Antonio che è di Andria, che dice: grazie Radio Selene, argomento importantissimo. E allora voglio intervenire. Dovete sapere che io ho un'attività angolata e praticamente tutti i cani dalla mattina alla sera sono lì a fare la pipì proprio all'angolo. Ovviamente io non li vedo, però immagino, insomma, che questa gente dovrebbe fare più attenzione, no? Ma ad Andria questa legge non c'è ancora? Beh, spero che arrivi. Grazie, buona giornata sempre in vostra compagnia. Ma grazie Antonio, buona giornata anche a te. Voglio salutare anche Michele da Molfetta. No, c'è una nota vocale che invece ascolteremo tra poco. Riccardo da Zurigo, ce ne sono veramente tanti, anche lui sembra essere d'accordo, ma di questo ne parliamo tra poco. Voi continuate così a inviare i vostri messaggi e a farci sapere cosa ne pensate.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Smile Texas. Allora, sono veramente tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 347-7272-274, quindi ho deciso di portare questo argomento per le nostre due ore insieme, per dare spazio e voce a voi, no? Cosa ne pensate del fatto, insomma, che a Bari sono iniziate praticamente le multe da 100 euro per tutti i proprietari di cani che magari, portando a spasso i propri amici pelosetti, non si portano presso una bottiglietta d'acqua, che serve a ben poco, diciamocelo, soprattutto quando si ha un cane, insomma, che è bello e importante, no? E quindi chi lascia la pipì dei cani deve pagare una multa da 100 euro. Ma i cani randagi? Quando fanno la pipì, chi paga in questo caso? Vabbè, andiamo avanti. Raffaele da Trani, che mi scrive: buongiorno. È più che giusto, anche se i padroni dei cani si sentono sempre sotto la lente di ingrandimento, soprattutto d'estate, dice, camminando per la strada la puzza nauseabonda di pipì ormai la fa da padrone in ogni angolo di strada, proprio perché molti padroni non usano le accortezze necessarie. Ma se si decide di avere un cane, si deve essere consapevoli che è un impegno importante, quindi bisogna avere tutta la cura necessaria. Buona giornata, Raffaele da Trani. Quindi Raffaele dice che sì, bisogna assolutamente pensare a pulire a tutto quanto questo, perché non è assolutamente giusto, insomma, che si senta passeggiando per strada l'odore forte, insomma, della pipì lasciata dei cani. Così come d'accordo è anche Vito, che ci scrive da Monopoli. Cioè, no, per me è giustissimo, non si sta assolutamente esagerando, anzi ce ne sono altri che però leggeremo tra poco, come ho già detto, perché sono tantissimi, quindi vediamo un po' che cosa ne pensate voi. Quindi, quando si porta a spasso il proprio cane, è giusto pulire, portarsi appresso una bottiglietta o un autobotte, come giustamente dice anche una nostra amica? Leggerò tra poco il suo messaggio, li leggeremo tra poco, intanto la nostra musica con Noemi.

Una grande voce, quella di Leona Lewis con il suo Bleeding Love. Adesso attenzione, perché partiamo subito con una bella novità, questo nuovo talento che praticamente arriva da Londra, fa parte insomma del pop britannico, si chiama Chris De Sarandi con il suo

0: Selena e la nostra musica che vi sta accompagnando, ma adesso voglio parlarvi anche di Palazzo delle Arti Beltrani, che sta presentando questa stagione artistica 2026, quindi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. C'è questo calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte, delle emozioni. Voglio parlarvi del prossimo appuntamento, che sarà questa domenica 19 luglio, dove ci sarà la voce internazionale di Neja, che incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi, le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Ebbene, durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. E tra l'altro voglio ricordarvi che proprio oggi, nel prossimo appuntamento, sempre qui su Radio Selene, insieme alla nostra Rebecca Epifani, avremo ai nostri microfoni proprio lei, Neja. Se invece volete saperne di più per quanto riguarda il programma completo, andate su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza.

0: via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui pronti a continuare il nostro appuntamento in musica, quindi l'augurio ancora per tutti quanti voi di una bellissima giornata in nostra compagnia. La nostra musica che continua ora con Paola Iezzi.

0: domenica.
1: Buona domenica, la nuova canzone di Saif su Radio Selene. E adesso diamo nuovamente spazio all'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
4: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
4: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
3: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
4: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
3: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
9: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
1: E su Radio Selene questa è la nostra seconda ora insieme. Ancora buongiorno da Ilia D'Arpa. Ancora per un po' in vostra compagnia, la nostra musica. In arrivo Ronan Keating, ma subito con noi.

0: qui su Radio Selene. Su Radio Selene a questo punto ci sono anche ancora una volta i vostri messaggi, ma anche le vostre note vocali. Saluto Gianfranco da Andria, dice: e multare chi fa la pipì in mare? Come al solito, è assolutamente d'accordo, sarebbe giustissimo, me lo dice Giovanna da Trani, così come d'accordo è anche Vito da Monopoli. E poi invece sentiamo cosa ha da dirci il nostro amico Michele da Molfetta.
1: Buongiorno Radio Selene, è vero, fioccano multe per chi lascia la pipì del cane per strada, però chissà perché non si multa chi lascia le birre, le sigarette, chi sputa, chi si lava per strada, gli amici che non sono residenti in Italia, facciamo così, altrimenti qualcuno si offende, che bivaccano nei giardini, fanno di tutto e di più, lì poi è tutto concesso. Ai padroni dei cani, che purtroppo è un bisogno fisiologico e quindi il cane deve fare per forza pipì o pupù, lì si multa. Che bel paese l'Italia.
0: Diciamo che non è proprio tanto d'accordo il nostro Michele, ha ragione, bisogna multare un po' tutti coloro che sono incivili, è giusto anche che sia così. Ovviamente lui scrive: sono d'accordo per quanto riguarda portare la bottiglietta d'acqua e raccogliere la pupù, le feci, i bisogni insomma solidi dei cani, giusto per intenderci. Poi abbiamo Pierpaolo che ha da dirci qualcosa.
2: Buongiorno Ilia, io la ritengo una cosa giustissima, anche perché molti sporcaccioni non raccolgono nemmeno le feci oppure se le raccolgono molte volte prendono la bustina e la lanciano nei cancelli di
0: brutta
2: altra gente
0: cosa.
2: La lanciano in aria, cioè stiamo veramente facendo schifo come popolazione, quindi ritengo giusto che si prenda cura del proprio cane dalla A alla Z senza dover sporcare gli altri. E purtroppo ci sono certi cani che vanno a far pipì sempre nei stessi posti vicino ai fabbricati della gente e fa un po' schifo,
0: Eh beh, anche in questo caso devo dire però che ha ragione, no, Pierpaolo? Quindi l'appello è rivolto un po' a tutti quanti. Ora, le multe, a mio parere, sono un po' esagerate, no? Perché, ripeto, oltre ai nostri cani ci sono anche quelli randagi. Chi

programma, mentre io voglio dare il benvenuto qui su Radio Selene anche a Leda, che è di Putignano. Lei mi scrive: allora, io ho due cani, un maschio e una femmina, sui 30 kg l'uno. Cioè, come misura in teoria la ritengo giusta, perché sento il disagio dei negozianti che sono costretti a pulire in continuazione per togliere il cattivo odore e per igiene. In pratica è abbastanza complicato, però, perché i miei cani marcano continuamente il territorio e fanno anche solo due gocce di pipì in ogni dove. Quindi cosa dovrei fare? Dovrei portarmi un autobotte ogni volta che li porto fuori. È quello che dico anch'io. Dice: per fortuna comunque abito in campagna, ma li porto spesso in paese, e se abitassi a Bari, beh, sicuramente per me sarebbe un grossissimo problema. Ecco, questo è quello che ha detto la nostra amica Leda, e in questo caso io sono assolutamente d'accordo con lei, perché ho detto che anch'io ho un cane che supera i 30 kg.

0: Ehi, ehi, amici all'ascolto, fermatevi un attimo, perché quella che sto per darvi è una notizia pazzesca. Allora, se avete un giardino, un balcone o se gestite un ristorante, un bar, uno stabilimento balneare, la vostra estate è svolta oggi, perché da Zcash è arrivato il carico definitivo. Parliamo di tavoli e sedie robuste, belli, perfetti per la casa e per il lavoro, e ombrelloni di tutte le misure per fare ombra dove serve. E se state preparando la borsa per il mare, ci sono spiaggine comodissime e gonfiabili giganti per i bambini. Privati o professionisti, non importa, la qualità è altissima e i prezzi sono i più bassi in circolazione. Quindi non aspettate il fine settimana, i prezzi migliori vanno a Ruba. Correte subito da Zcash. L'estate vi aspetta in negozio a Molfetta, zona Asi.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Allora, ma oggi devo dire che siete stati veramente in tantissimi, quindi mi dispiace per tutti coloro che non ho letto, grazie comunque per i vostri messaggi. Allora, per quanto riguarda insomma i bisogni solidi, sempre, vanno sempre raccolti, va bene? Per quanto riguarda invece la pipì dei cani, abbiamo detto insomma che è buona abitudine portarsi con sé una piccola bottiglietta d'acqua e versarla subito dopo, quindi mi raccomando, soprattutto se il vostro cagnolino o cagnolone fa la pipì su marciapiedi, portoni, muri, vetrine, panchine o arredi urbani. In questo caso un po' d'acqua diluisce l'urina e l'odore decisamente meno forte. Magari se vi è possibile potete anche accompagnare il cane verso aiuole, zone verdi, aree dedicate, evitando ovviamente gli ingressi delle abitazioni, dei negozi, i pneumatici, delle auto che li fanno incavolare veramente tutti. E voglio chiudere l'argomento con Miki, che è di Trigiano e che mi dice: ciao Ilia, sono d'accordissimo a multare chi non si dota di bottiglietta d'acqua, soprattutto per quanto riguarda le feci, bisogna raccoglierle sempre. Aggiungo, dovrebbero multare anche chi occupa abusivamente gli stalli dei disabili. Perché dico questo? Anch'io ho un cane, uno shih tzu, e nonostante la mia disabilità mi sono sempre attrezzato. Grazie Miki, per te un forte abbraccio. Grazie a tutti quanti voi. Ora tu

appuntamento, io ne approfitto per salutare Riccardo, Patti, Roxy, Juan, che sono di Zurigo ma sono in vacanza qui da noi in Puglia. Soprattutto in vacanza a Corato c'è anche Jonathan, che è un piccinino, un cucciolotto di 5 anni. Oggi è il suo compleanno, quindi tanti tanti auguri da tutti i nonni e tanti tanti auguri anche da tutti noi di Radio Selene. La nostra musica che continua, e a questo punto arriva anche un'altra bella novità. Alzate il volume, questo è il nuovo

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito, termina qui il nostro appuntamento di questo venerdì 17 di luglio. Tra poco sarete con la nostra Rebecca Epifani dagli studi di Bari. Dagli ad ARPA invece l'augurio di un felicissimo fine settimana e appuntamento a

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon venerdì 17 di luglio. Sì, un accostamento che per chi teme un po' la sfortuna è stridente. Buon venerdì 17. Ma tanto noi non siamo scaramantici, tanto abbiamo più volte ricordato come la sfortuna, se ti vuole beccare ti becca pure in un giorno qualsiasi, non è che aspetta il venerdì 17. E allora, e con questo stato d'animo che vogliamo abbracciare il weekend che finalmente è qui ad un passo da noi. Buongiorno a Silvio Tempesta che seguirà e dirigerà tutta la parte tecnica. Buongiorno a chi mi ha preceduto, Maria Rita ed Ilia che mi ha passato la linea. Buongiorno a tutti voi che non vedete l'ora di vivere questo venerdì insieme a noi di Radio Selene. E allora partiamo!

0: perché siamo arrivati al weekend e perché continua a fare tantissimo caldo. Per fortuna riusciamo a ritrovare la retta via stando insieme qui su Radio Selene. Ed ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Donald Trump questa notte ha fatto il discorso alla nazione, era attesissimo. Che cosa voleva dire? Semplicemente lancia un monito, un allarme, perché la Cina starebbe tentando di interferire nelle elezioni di medio termine americane, come avrebbe già fatto nelle elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso contro Biden e ha sempre lamentato che siano state in qualche modo taroccate. Questa volta ci aggiunge un altro carico, che a influire in maniera determinante su quel voto di ormai 6 anni fa sarebbe stata proprio Pechino, con i suoi strumenti sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista delle altre intrusioni più canoniche, chiamiamole così. Ebbene, l'accusa è durissima e gravissima, oltretutto ovviamente si estende anche ai suoi avversari democratici, beneficiari secondo Trump di quell'aiutino aiutone cinese. E con tutto questo il presidente americano in qualche modo dice: o votate per me o se il voto va in modo diverso, perché è stato taroccato, è stato viziato, è stato in qualche modo condizionato da chi non dovrebbe metterci le mani. Già Pechino ha detto: sono tutte fantasie, ed è lecito pensare che sia proprio così. Si agita uno spettro, il drappo rosso del toro, semplicemente perché per Trump, sondaggio alla mano, le elezioni saranno tutte in salita.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Selene.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
10: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
11: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
12: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Nuovi infissi, nuova vita.
14: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
13: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
14: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
13: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
14: Seguilo sui social.
15: Radio Selene.
0: Venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Buongiorno da Rebecca. Saremo insieme sino alle 13 qui su Radio Selene, dove tra poco ascolteremo l'inconfondibile voce di Tina Turner. Ma ripartiamo dai pinguini tattici nucleari.

questo. Buongiorno a tutti coloro che sono appena approdati qui su Radio Selene, saluto anche i turisti che per caso magari, che ne so, sul taxi o in viaggio ci stessero ascoltando per la prima volta. Ciao, piacere di conoscervi. Se volete riportarci con voi a casa, vi ricordo di scaricare l'app di Radio Selene come souvenir pugliese, sempre gradito. A proposito di vacanze, di mare, voglio raccontarvi quello che è accaduto a Porto Cesareo qualche giorno fa. Perché? Perché nel weekend andiamo tutti quanti a mare e ci rilassiamo, a volte capita, sul materassino, ci godiamo, soprattutto se il mare è calmo, quella brezza leggera magari, quel mare piatto, però può capitare, tanto è il relax, di addormentarsi, e questa è una cosa molto pericolosa. Sentite cosa è accaduto a Porto Cesareo qualche giorno fa. C'era per fortuna Luigi Cazzella, il bagnino di 25 anni di un lido di Porto Cesareo, che era all'opera, al lavoro, altrimenti questa storia sarebbe potuta finire diversamente. Perché? Perché un ragazzino piccolino di circa 9 anni ha preso sonno sul suo materassino ed era arrivato al largo della spiaggia libera, a circa 250 metri dalla riva. Quando poi si è svegliato e se ne è accorto, era in stato di fortissima agitazione, confermo 9 anni soltanto, quindi piccolino. Il primo tentativo di recuperarlo è stato fatto dal padre del ragazzo, che però non è riuscito a raggiungere il figlio e quindi ha chiesto aiuto al bagnino del lido accanto alla spiaggia libera, che per fortuna è intervenuto prontamente per recuperare il ragazzo, è salito subito sul pattino di salvataggio e non con poche difficoltà è riuscito a raggiungere questo turista, che poi era un turista, questo ragazzino, che finalmente è stato riabbracciato dai suoi genitori. Quindi amici, morale della favola, rilassatevi sì sul materassino, ma occhio a non prendere sonno, oppure legatevi ad una boa.

Andreotti e Max Pezzali come nei film. Ecco, a volte ci sono queste scene da film che effettivamente ci fanno preoccupare. Una storia simile e diversa allo stesso tempo su quelli che sono i pericoli, ecco, che si nascondono nel mare, è accaduta a San Foca, laddove martedì mattina su questa spiaggia più o meno vicino a Melendugno una turista di 62 anni ha rischiato di annegare a causa del mare agitato, quindi il problema è esattamente opposto. Poi c'era un forte vento di tramontana. Anche in questo caso la donna, che era stata trascinata un po' più a largo dal risucchio delle onde, non riusciva più a tornare a riva ed è stata salvata dalla bagnina. In questo caso è Elisa la protagonista e anche l'eroina di questa storia, che si è tuffata in mare, l'ha raggiunta e l'ha riportata in sicurezza sulla spiaggia, laddove poi sono intervenuti i sanitari del 118, l'hanno riportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ecco, tutto è bene quel che finisce bene. Questo intervento della bagnina Elisa ha evitato conseguenze ben più gravi, ma questo per ricordarvi di fare molta attenzione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

0: spazio in questo nostro appuntamento mattutino che ha in sé delle sorprese. E arriva puntuale la nostra rubrica del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene, esattamente così, qualcuno ha prenotato una sorpresa per qualcun altro. Quel qualcun altro è una donna ed è la protagonista del nostro B-Day. Proviamo a raggiungerla che squilli il telefono, e questo è il primo step. Il secondo step è, speriamo, che chi ha prenotato questa sorpresa abbia creato una scusa per far stare la protagonista vicina al telefono in modo tale che possa risponderci. Perché lei non lo sa che riceverà questa chiamata, è tutta una sorpresa. Vediamo, intanto vi dico che andiamo in quel di San Girolamo, così restringiamo il campo. Chissà se la protagonista ci sta anche ascoltando e quindi a questo punto avrà capito che stiamo parlando di lei. Oppure sta già festeggiando al bar con... Pronto? No, speravo avesse risposto, no? Falso allarme. Squilla, squilla ancora. Intanto ricordo i ganci che devono aiutarci. Dovete creare, non so, una situazione, una scusa in modo tale che alle 11.30 loro stiano già col telefono in mano o comunque siano lì lì a giocare, a rispondere a qualche messaggio, sennò poi noi non riusciamo a recapitare i vostri auguri. E allo stesso tempo vi ricordo che se volete fare una sorpresa potete prenotarla chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio e la redazione provvederà alla vostra sorpresa. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Margherita, questo regalo era per te. Speriamo che comunque ti arrivino i nostri auguri. Margherita, che è una persona amatissima in quanto gli amici Maria, Lella la Bruna, Lella la Bionda, Margherita, Anna, Maria, Rosanna e tutti gli amici della tua comitiva volevano farti tanti auguri con un messaggio bellissimo, che è questo: nel giardino della nostra vita sei il fiore più raro e la tua amicizia è il nostro rifugio sicuro. Con te ogni giorno è più luminoso. Devi essere proprio una persona speciale, Margherita. Ti mandiamo lo stesso i nostri auguri e un caro abbraccio infinito. E vi ricordo che il B-Day torna questo pomeriggio alle 17.30.
1: Stai ascoltando?

Prince nel 1980 ascoltavamo per la volta questo brano ed oggi nel 2026 è ancora bello condividerlo con voi. Ed ora una novità invece che ci porta proprio gli ultimi giorni, Disco Bambino con Neil Rogers e Sophie Ellis Bextor, una sonorità influenzata dagli anni 70 e 80. Si chiama Dancing Without You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Buon venerdì a chi a quest'ora fa uno spuntino, a chi si gode un secondo caffè, a chi invece ha bisogno di un gelato per rinfrescarsi e a chi si vuole godere tutta la nostra musica. Tra poco ascolteremo Jovanotti, ma ripartiamo da Another Talk to You.

cuore che ho, giovanotti, nel nostro appuntamento di questo venerdì. Ed ora il pensiero va a tutti coloro che si sentono sotto pressione, schiacciati dalle responsabilità quotidiane. Ecco, a questo senso di malessere contrapponiamo la musica, che è la vera salvezza. E allora i Queen, Under Pressure.

0: e Fabri Fibra qui su Radio Selene. E allora buongiorno a tutti coloro che ci hanno appena raggiunto. Arrivano per noi le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
3: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
2: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
3: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti i ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco avremo in collegamento Agnese Cacciola, che il suo nome è l'anagrafe, ma che tutti conoscono come Neja, la regina del pop e della dance, una cantante che ci racconterà molto di più di quello che sappiamo. E allora, restate con noi.

buongiorno in questa nostra mattinata. Ad un passo dal weekend viene la voglia di ballare, di divertirci. E allora il brano che stiamo per ascoltare è un grande successo della musica dance ed è Restless, Neja.

0: Meraviglia, questa era una sorpresa, altro che brano, e la voce e la presenza in carne ed ossa di Neysha ai nostri microfoni. Neysha, benvenuta.
1: Grazie cara, grazie. In carne e sudore soprattutto in questo momento, perché non so lì da voi, ma qui in Sicilia ci saranno 45 gradi.
0: Beh, ti devo dire che qui in Puglia la situazione non è migliore, quindi preparati.
1: Bene.
0: Perché dico preparati, amici di Radio Selene, Neysha questa domenica sarà a Palazzo Beltrani con un bellissimo spettacolo dove la sua voce internazionale incontra l'armonica di Giuseppe Milici e vi porteranno insieme in un viaggio tra jazz, grandi successi, le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Sarà un viaggio bellissimo che però voglio fare raccontare a lei, Neysha, che cosa possiamo aspettarci per questa domenica?
1: Spero molta emozione, perché insomma io sono conosciuta per la musica dance, ma il mio vero amore è la musica acustica, jazz eccetera, quindi io sono super onorata di avere questa opportunità di spendere la mia voce anche in altri generi musicali e insieme a dei musicisti eccelsi, quindi Giuseppe Milici è un armonicista siciliano fantastico che veramente fa innamorare. Il repertorio sarà comunque abbastanza pop, nel senso che tutti i brani sono super conosciuti. Non vorrei spoilerare tutta la scaletta, però comunque ci saranno anche il resto del set the game in versione acustica più jazzata, e poi come dice giustamente tu ci saranno alcuni brani di Burt Bacharach, Nina Simone, e poi faremo altre cose che assunto non voglio spoilerare, perché sennò
0: no, teniamo ovviamente
1: sorpresa. Esatto.
0: Però sarà uno spettacolo unico che vi invito a vedere. Ecco, a proposito, lo dicevi proprio tu sei conosciuta per essere la regina della pop, della dance, però questo è un po' un ritorno alle origini, perché tu inizi a suonare da piccolina e proprio il tuo amore nella musica parte dal jazz e dal gospel, leggevo.
1: Sì, io sono diciamo entrata nel mondo della musica come hobby, come passione, attraverso il jazz, perché ho studiato una scuola di jazz molto rinomata a Torino e poi ho fatto anche partecipazioni in vari gospel group, sia musica vocalista, quindi solo con 6 elementi, sia con grandi gruppi di tanti elementi. Quindi io sono innamorata della voce da tutti i punti di vista, quindi ogni genere musicale ti permette di sviluppare e affrontare alcune caratteristiche che magari facendo un genere solo non riuscirei comunque ad approfondire.
0: E allora amici, noi vi invitiamo questa domenica a Palazzo Beltrani. Neysha vi aspetta con il maestro l'armonicista Giuseppe Milici, e per anticiparvi un po' quello che potrete ascoltare abbiamo un piccolo medley, una piccola anticipazione che sicuramente vi farà venire ancora più voglia di non perdere questa serata. Grazie Neysha, un bacio, ti aspettiamo qui in Puglia.
1: Vi aspetto anch'io, un bacio grande, a presto.

meraviglia, questo è lo spettacolo che potrete godere a Palazzo Beltrani, Jazz a Corte, questa rassegna che vede protagonista Neja, come dicevamo, con il maestro Giuseppe Milici, e proprio a partire dalle 21 loro vi faranno vivere questo viaggio tra pop, musica internazionale, arrangiamenti nuovi, quindi mi raccomando, l'invito è esserci, non fatevelo raccontare. Ed ora la la la.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velo. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità.

0: pezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

0: amici di Radio Selene, oggi è venerdì e nell'augurarvi buon venerdì vi ricordo di organizzarvi nel migliore dei modi per questo weekend, perché noi di Radio Selene vi aspettiamo con il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Eccoci, sì, lo facciamo ogni weekend. Siamo pronti per incontrarvi sulle spiagge più belle della Puglia. Con il nostro Beach Tour 2026 noi di Radio Selene mettiamo tutto nel furgone e veniamo a trovarvi direttamente in spiaggia, laddove faremo la radio in riva al mare, daremo vita a tantissimi giochi che vi permetteranno di vincere dei premi, dei gadget, e rideremo un sacco e scatteremo delle foto, registreremo delle storie. Tutto questo accade all'interno del nostro Beach Tour. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. E allora, dove potete venire a trovarci? Prossima tappa del Beach Tour, questa domenica 19 luglio, io vi aspetto a Lido Gogò a Campo di Mare, San Pietro Vernotico. Ma vi do anche un'anticipazione, così vi potete organizzare come si deve. Venerdì 7 agosto vi aspetto a Lido VR Beach Club ad Ostuni, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. Let me tell you.

cura per me, sei tu la cura per noi, Giorgia. È sempre bello riascoltarti qui in radio. E poi sono felice di annunciare delle novità. Questa è quella con la quale Katy Perry decide di abbracciare il lato più rabbioso della sua anima. Watch it burn, Katy Perry.

0: potrebbe scattare una foto.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis.

Tonifica e idrena e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Ed eccoci in questo nostro venerdì, quasi al termine del nostro appuntamento. Facciamo un salto indietro nel tempo. Uno di quei brani che ballano anche coloro che non si definiscono ballerini, magari in spiaggia, magari in una serata danzante. Una baciata di avventura con Ops.

Tutti conoscono, nel 2003 per la prima volta arrivò questa ossessione, non è mai andata via perché continuiamo costantemente ad ascoltarla almeno una volta durante una festa di avventura qui su Radio Selene. Buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro venerdì mattina insieme, amici. Ovviamente solo una arrivederci, perché domenica torno in diretta con il nostro Beach Tour dalle 10 alle 13. In questo caso iniziamo a darci il buongiorno un'ora prima, e anzi vi invito anche a venirci a trovare. Sarò con tutta la squadra Lido Gogo a San Pietro Vernotico. Nel frattempo vi lascio alla programmazione di Radio Selene con tutta la musica, il Vivi e Rivivi, e un attimo prima va la linea al GR dalla Puglia con tutte le notizie del nostro territorio. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica, e a tutti voi buon weekend. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Allo stato risulta pendente la sola istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della SSC Bari. Non risultano pendenti ulteriori provvedimenti. È il chiarimento fornito dalla Procura di Bari al Comune di Bari nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento quinquennale dello stadio San Nicola al club biancorosso, unico soggetto ammesso al bando, travolto dall'inchiesta a carico di Aurelio e Luigi De Laurenti, sindacati a vario titolo per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Il 3 settembre è prevista l'udienza di comparizione al tribunale fallimentare. Entro luglio attesa la ricapitalizzazione da parte della Filmauro, azione che dovrebbe sanare il buco in bilancio denunciato dalla magistratura. In Puglia il divario retributivo tra uomini e donne è del 27,2%, mentre la media italiana è del 25,7%. Più bassa anche la paga media giornaliera, 64,8 euro, a fronte degli 89 euro per gli uomini. I dati sono contenuti nel rendiconto regionale di genere 2025 dell'INPS, presentato oggi a Bari nella sede di Acquedotto Pugliese. Dall'indagine emerge anche un gap nel settore pubblico. Nella regione la retribuzione media giornaliera per le donne è di 113,8 euro, per gli uomini invece di 143,6 euro. Un giovane imputato detenuto in custodia cautelare nell'istituto penale per minorenni di Bari sarebbe rimasto chiuso per più di 7 ore nella cella di sicurezza del tribunale di Foggia, senza finestre né aria condizionata e senza la possibilità di consumare un pasto in attesa che fosse chiamato per l'udienza. A denunciare l'accaduto è l'Associazione degli Avvocati Penalisti di Capitanata, che esprime pubblica e ferma denuncia in merito ad alcune gravissime criticità rilevate nella seconda sezione penale del tribunale di Foggia. Tragedia nel Brindisino, dove nella tarda serata di ieri un 17enne è morto a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere stato investito mentre camminava sulla statale 379 all'altezza di Pantanagianni. Il conducente dell'auto si è fermato per soccorrerlo. Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza al Perino di Brindisi, dove è morto poco dopo. La polizia stradale dovrà chiarire come mai il 17enne camminasse su una strada ad alto scorrimento. Dai primi accertamenti non si esclude un gesto volontario da parte dell'adolescente d'origine marocchina residente a San Vito dei Normanni. La procura di Brindisi si è disposto il sequestro del mezzo e della salma. E allerta per il gran caldo in Puglia. Da oggi fino a domenica le temperature supereranno localmente nelle zone interne anche i 40 gradi. A Bari è in vigore per oggi e domani il bollino arancione, che diventa rosso a partire da domenica, quando le temperature percepite nel capoluogo pugliese saranno di 38 gradi. Nell'entroterra della Batte del Barese i valori sfioreranno i 38-40 gradi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
7: Questa è Radio Selene.
8: Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene.
6: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
6: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2002.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
10: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Cosa dice di te la tua casa?
12: ProShop.
11: E il tuo bancomat?
12: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
11: ProShop, la qualità che conviene.
13: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Oh!

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1997.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Ma cosa è successo? Cioè, di solito a quest'ora comincia la mia collega Gaia Romaniello qui su Radio Selene attorno alle 15:14:57, invece no. Questo pomeriggio fino alle 18 dovete sorbirvi me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Da stamattina che non vedevo l'ora di venire in radio per raccontare un po' di cose che stanno accadendo in giro per la nostra Puglia e non solo. E non vedevo l'ora di venire qui in radio per vedere il faccino bellissimo di colui che è in regia, Gigi Savoni. Buon pomeriggio anche a te. Dobbiamo raccontare un sacco di cose e ascoltare soprattutto tanta musica. A te, che sei in auto, che sei ovunque, ti dico una cosa, ti prendo e ti

dire che abbiamo iniziato il pomeriggio qui su Radio Selene in maniera non male, eh? Dal 2001 Vasco Rossi, questa era Ti prendo e ti porto via. Buon pomeriggio, le 15:02.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Seleni.
2: 7 minuti dopo le 15, ancora buon pomeriggio. Io sono Mariano in diretta fino alle 18 quest'oggi qui su Radio Selene. Vi voglio portare al mare tra poco, eh? In tutti i sensi, lo facciamo ovviamente anche con la musica. Giovanotti e Alfa, Buon Vento e poi Edoardo Bennato, mestieri che si inventano.

sopraffina qui su Radio Selene, mestieri che si inventano dal 1987. Edoardo Bennato, sono le 15:15, qui io vi parlo da uno studio fresco, però vi ho detto che vi avrei portato al mare, ma magari ci siete voi, al mare in questo momento, e magari se ci siete mandatemi, insomma, fatemelo sapere, al 347 7272 274, perché vi ho detto che vi avrei portato al mare, perché ho letto una, diciamo, di un'iniziativa molto interessante. Allora, più che un'iniziativa, in realtà è proprio la proposta della Regione Puglia che finanzia la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche su diversi litorali pugliesi. Sono 56 su 69 comuni costieri nella nostra meravigliosa regione ad aver risposto presente a questo appello per candidarsi al bando. Si chiama Mare Democratico, che è un piano strategico che mira proprio ad abbattere le barriere architettoniche per far godere del nostro mare, soprattutto delle nostre spiagge, che siano di sabbia o che siano rocciose, a persone anziane, a bambini e a persone con disabilità, perché è giusto che tutti possano godere allo stesso modo del nostro mare, perché si parla ovviamente di spiagge libere, ok? Questo è un po'. Mi ha fatto, diciamo, abbastanza riflettere che ce ne sono tante proposte, arrivano dalla provincia di Brindisi, il litorale stesso della città di Brindisi, ma siamo anche ovviamente a Fasano, ma la marina di Fasano. Salutiamo gli amici di Fasano, che il mare comunque ce l'hanno a una decina di chilometri, quindi Torrecanne, Savelletri, tutta quella zona lì, e poi insomma ce n'è un po', quindi da quelle parti a breve, diciamo, si usufruirà di questa cosa molto interessante, perché è giusto che tutti abbiano un trattamento al mare, e non solo, più accessibile e più comodo. Mettiamo un po' di musica, loro potrebbero essere un duo, Max Pezzali ed Eros Ramazzotti.

come nei film, Eros Ramazzotti e Max Pezzali qui su Radio Selene, come nei film, siccome si parlava di mare, di un progetto della Regione Puglia molto lodevole per abbattere le barriere architettoniche sulle nostre spiagge, ecco, come nei film c'è una cosa che però dobbiamo ritagliarci anche un po' nelle nostre giornate, visto che noi pugliesi ne abbiamo l'opportunità di ritagliarci un momento, magari serale, per fare una passeggiata sul mare, per chi non vive così tanto distante. È una di quelle cose che innanzitutto gli stranieri, quando vengono da noi, sognano a casa loro, perché è una cosa che c'è anche. Lo straniero chiama la Italian passeggiata, soprattutto se conoscete degli americani o li avete intercettati in Puglia, che ne so, a Bari, a Monopoli, a Lecce e in altri posti meravigliosi della nostra Puglia, vi sarete resi conto che loro a un certo punto vedono queste persone che camminano dopo cena e dicono: ma che cosa sta succedendo? Non sono così tanto abituati, mentre per noi già da bambini, no, si fa la passeggiata serale, magari perché sei sempre in vacanza, fondamentalmente. Poi cresci da adolescente, il fidanzatino, la fidanzatina, poi da adulto, ecco, diventa una cosa un po' più particolare, una cosa che dovremmo tenere stretta, la passeggiata. Vabbè, sul mare, in campagna, dove volete. A proposito di innamorati, come dicevo, c'è Taylor Swift con questa canzone che si chiama Lover.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Se stavate pensando ai tempi della scuola, oppure magari avete finito effettivamente la maturità oggi, non lo so, venerdì 17 credo sia già finita, o comunque lì per. Era Antonello Venditti con Giulio Cesare qui su Radio Selene, 15:32, da un artista romano passiamo a una band romana, i Tiro Mancino, che saranno in Puglia in due appuntamenti imperdibili. Il primo è proprio questa sera, quindi questo venerdì 17 luglio, molto vicini a noi, siamo al Puglia Village a Molfetta, una delle Summer Nights, quindi concerto, ingresso libero, e in più ci sono i negozi aperti fino alle 23, i punti ristoro fino a mezzanotte, quindi questo è il primo appuntamento dei Tiro Mancino in Puglia. Il secondo è suggestivo, mi ha molto colpito. Di cosa si tratta? Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, sulla spiaggia di Marina di San Cataldo Lecce, per l'Alba Locomotive, all'interno del Locomotive Jazz Festival, con la condizione, con direzione artistica di Giuliano San Giorgio, un concerto che accompagnerà il sole che sorge. Più che altro la difficoltà. Allora, ho la difficoltà per qualcuno a rimanere sveglio, per alcuni, ad altri a svegliarsi. comunque, il sole che sorge, 4:30? 5? 5. 4:30 più o meno quell'ora lì, quindi poi magari se fate il cosiddetto dritto si potrebbe fare. Quindi questi sono i due appuntamenti di Tiro Mancino in Puglia. Lo sai.

bellissima versione cantata insieme a George Michael, che avrebbe voluto registrare, Elton John non era d'accordo, invece poi l'ha registrata ed è andata benissimo. Adesso c'è una canzone nuova dei Rolling Stones che parla di un rapporto condizionato dalla gelosia, con immagini molto crude. Come si chiama una canzone sulla gelosia? Jealous Lover.

0: Radio Seleni.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Una delle tre ore di questo pomeriggio su Radio Selene è già terminata, ma tranquilli, ce ne sono altre due. Come così non è terminata la musica?

0: e Manu Ciao qui su Radio Selene. Immaginate il principe Francesco De Gregori che ha un tarlo, anzi due, nella testa. Uno sono delle note di piano che gli girano. L'altro è sul tavolo, ha un piccolo trafiletto di un articolo di un giornale di inizi del Novecento. Il titolo è "La donna cannone molla tutti e se ne va". E l'articolo cosa racconta? Di questo circo sull'orlo del fallimento perché la sua maggiore attrazione, la donna cannone, è scappata via per amore. Un amore vietato dalle rigide regole di quegli ambienti circensi. E da quella nacque questo capolavoro.
1: Butterò questo mio enorme...

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Selene.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Radio Selene.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita. A Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
13: Nuovi infissi, nuova vita.
14: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
13: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
14: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
13: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
14: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
15: 7 minuti dopo le 16, buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene con Mariano fino alle 18. Attenzione perché tra poco parliamo di vacanze e libri, eh? Quindi vi ricordo il 347 72 72 274, subito Runway.

Lei è Joy Salinas, Rockin' Romance 1991, proprio canzone da festival bar qui su Radio Selene. Ieri finalmente è uscito Odissea, il gran film di Christopher Nolan, quindi ovviamente ha riportato un po' l'attenzione sul poema di Omero, ok? Tutti hanno ricominciato a cercare un pochino l'Odissea, che a parte che non è un libro, bisognerebbe portarsi a casa un po' di tomi, non è che lo consumi un po' così. Pare che sia molto bello. No, è una storia, insomma, che porta dietro tanti spunti, quella dell'Odissea, però ovviamente la prima che ci viene in mente è un po' quella del viaggio dell'eroe, perché deve attraversare tutto il Mediterraneo per cercare un po' di, anche un po' di ritrovarsi. Poi ci sono tanti temi, ci sono le donne che sono molto centrali, ma vabbè, questo mi ha fatto venire in mente un po' lo spunto per la domanda di oggi, nel senso che mare, quindi viaggio, mare, libri. Quello che vi volevo chiedere un po', non so voi come siete messi, facciamo così, per quei fortunati che quest'anno riusciranno ad andare in vacanza, ma anche solo per 2 giorni, non serve fare 20 giorni in Malesia, puoi portare un solo libro in valigia, ok? Uno solo. Quale scegli? 347 72 72 274. La la la la? Sì, dice così. Anche se poi fa pa pa pa pa, perché si chiama Partenza.

hit dell'estate di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope qui su Radio Selene. Allora, qual è il libro, l'unico libro da poter portare in valigia, insomma, in quest'estate 2026? Flavio Dabari mi ha scritto un libro interessante, che probabilmente potrebbe essere un libro che potrei acquistare anche io. Si chiama Nessuna via d'uscita di Michael Connelly. Sono andato un po' a cercare, si parla di questo avvocato, che torna con un caso più attuale che mai, una causa contro un colosso dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere responsabile dell'omicidio di una ragazzina. E vedi che... Cioè, io mi aspettavo letture un po' più leggere, perché, per esempio, sempre al 347-7272-274, Lello da Belvedere Marittimo, quindi siamo in Calabria, mi scrive la Bibbia. Allora, cioè, si torna un po' a Omero, cioè, comunque sono dei tomi molto, molto, molto grandi, sicuramente molto interessanti, molto diversi, sicuramente, tra loro. Però sotto la spiaggia, non lo so, poi ognuno ha il suo tipo di lettura. Per esempio Gigi Savoni, che in regia, mi diceva un libro di Bukowski. Io ti consiglio una cosa che fanno tanto le ragazze in questo momento sui social. Loro si fanno una foto, magari bella, artistica, poi scrivono un qualcosa di Bukowski, che spesso non è una citazione che spesso non è di Bukowski.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Parlo a te, uomo, che hai lasciato andare la tua donna, in questo caso era Mandy, della quale rimpiangi tutto, i baci, della quale soltanto adesso ti accorgi di avere realmente bisogno. Era Barry Manilow dal 1974 con Mandy qui su Radio Selene. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggi al che stanno arrivando al 347-7272-274. La domanda: puoi portare un solo libro in valigia? Quale scegli? Ma continuiamo a parlare di libri, perché da oggi, venerdì 17 fino a domenica 19 luglio, torna Lungomare di Libri. Siamo a Bari, una grande fiera e festa dell'editoria indipendente pugliese, che trasforma sia la muraglia di Bari e via Venezia in questa libreria a cielo aperto, con le casette, ricordo, le casette aperte dalle 18 fino alle 24, però in realtà è un evento diffuso in tante zone della città, e l'evento comprende oltre 70 appuntamenti, tutti gratuiti, tra presentazioni, letture, laboratori per bambini e anche incontri con autori nazionali e internazionali. Poi ci sono i vari padroni di casa, penso a Gianrico Carofiglio, ce ne sono tanti altri, questa sera c'è anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ce ne sono un po', quindi se siete grandi appassionati di libri è un appuntamento da non perdere, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. Mettiamo un po' di musica, lui è Purple Disco Machine e questa è All My Life.

basso, senti le percussioni, senti la voce di questa canzone meravigliosa dei Police, When the World is Running Down, 1980, qui su Radio Selene. Chiudiamo un po' la parentesi, qual è il libro, se potessi portare solamente un libro con te in valigia? Allora io saluto Franco da Valenzano che mi scrive Open di Andre Agassi, che è veramente un grande libro, un tennista fenomenale che dice: io ho sempre odiato il tennis. Eh sì. Saluto anche Fabiana che mi scrive: io mi preparo il viaggio in Giappone, quindi sicuramente porto Ikigai di Bettina Lemke, filosofia giapponese per trovare il senso della vita ed essere felici. Ah, tutti in Giappone? Ah, noi restiamo qua. C'è la musica che ci porta un po' negli Stati Uniti. MGK insieme a Wiz Khalifa.

0: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Voglio continuare a parlare di musica e anche di cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi, e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Malone, Enough is Enough, qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare al 17 luglio, che è oggi, ma del 1968, perché a Londra, al London Pavilion di Piccadilly Circus, quindi siamo proprio nel cuore di Londra, ci fu la proiezione in prima mondiale per Yellow Submarine, il film di animazione diretto da George Dunning, di cui sono protagonisti ovviamente i Beatles. All'evento c'erano tutti: George Harrison, Ringo Starr e John Lennon sono arrivate con le rispettive fidanzate. Non c'è la fidanzata di Paul McCartney. Perché? Perché 3 giorni dopo annunceranno di essersi lasciati. C'era una colonna sonora pazzesca, ovviamente. Al cui interno c'era anche questa canzone che adesso ascoltiamo qui su Radio Selene. With a little help from my friends, The Beatles.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è
2: Radio Serena.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sabato 18 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
8: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene, da me che sono Mariano. Vi ricordo il 347-7272-274 perché tra poco vi voglio parlare un po' di ferie, magari ne parliamo insieme. Prima però Somber e poi una canzone bellissima degli YouTube.

Sometimes you can make it on your own, you due qui su Radio Selene 17:14. Come va là fuori? Tutto bene? Allora, dovremmo andare in ferie ogni due mesi. Ma va? Serviva una ricerca per dircelo, serviva una ricerca, vabbè. Allora no, perché noi, soprattutto noi italiani, consideriamo le ferie come questa grande parentesi estiva, no? Agosto, per esempio, in Italia non lavora nessuno, tranne noi ovviamente, caro Gigi. Cioè si spegne tutto e quindi restiamo per mesi a pensare quando arrivano le vacanze e poi stacco davvero. Ecco, c'è uno studio di un oncologo e una psichiatra che si chiama, l'ho tradotto in italiano, massimizzare il riposo, la superiorità delle vacanze frequenti per delle performance migliori. Che cosa dice? Dice proprio che le pause brevi e frequenti sono più efficaci di una lunga vacanza concentrata in un solo periodo. Anche perché quando tu poi fai, che ne so, 2-3 settimane di vacanza, torni e tornare è difficilissimo, cioè diciamocelo un po', no? Il punto qual è di fare delle vacanze? A cosa dovrebbero servire le vacanze? Interrompere quel, diciamo, ciclicamente l'esposizione allo stress lavorativo. Ecco perché dicono ogni due mesi dovremmo farci un weekend, due giorni, staccare un attimo, ecco. Si può costruire un lavoro da cui non dobbiamo fuggire ogni volta? No, io volevo chiedermi una cosa un po' più leggera, ecco. Non so, voi ogni tanto riuscite a staccarvi le ferie così, ogni tanto, prendete e andate. Dove ve ne andate? 347-7272-274. Con gli occhi chiusi.

Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Selene. Allora, dovremmo andare in ferie ogni due mesi. Eravamo partiti un po' da questo, in questa terza ora, per quanto mi riguarda, qui su Radio Selene. Non è facile, riuscire a prendere, a staccarsi due mesi dal proprio lavoro, ma come ho detto, bastano due giorni, non è che serve, cioè lo dice la scienza, serve due giorni ogni due mesi, tre giorni, dai, due giorni, un weekend ogni due mesi. Allora, per esempio, c'è il catastrofico Gigi D'Andria: io non ce la faccio a staccare ogni due mesi perché ho troppe responsabilità. Lo so, però è proprio questo il punto, che ogni tanto dovremmo fare uno strappo alla regola. Invece Angela da Trigiano dice: io insieme al mio compagno mi sono imposta 2-3 piccole vacanze all'anno, ok? Mi scrive: a maggio siamo andati a Malaga. Lo sai che mi hanno detto che Malaga è molto, magari non in questo periodo, però Malaga mi hanno detto che è molto bella. A settembre weekend a Monaco di Baviera. Vedi, è proprio questo il concetto. E godersi quelle piccole cose, non serve andare chissà dove. Ah, nessuna colpa, nessuna colpa. Anche se Coez e Fra Quintale si chiedono: che colpa ne ho?

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

da Porto Rico, Ricky Martin, She Banks. Tra l'altro, a proposito di Porto Rico, questa sera e domani allo stadio San Siro di Milano c'è il fenomeno degli ultimi due anni, cioè Bad Bunny. Vabbè, parliamo un po' di noi italiani, di noi, io anche di me, perché anche io sono stato fuori sede, parlo sia di studenti ma anche di lavoratori o gente che è in cura, perché forse la volta buona per il voto fuori sede. C'è stato l'ok unanime della Camera con 353 sì, nessun contrario e parere favorevole del governo al subemendamento, che si chiama così, per il voto ai fuorisede. Allora, se la legge entrerà in vigore in occasione di elezioni politiche, europee e per il referendum, chiunque per motivi di lavoro, studio o cura si trovi temporaneamente in un comune diverso, per esempio da quello di residenza, per esempio in Puglia, potrà votare dove si è domiciliati facendo richiesta in registro ad hoc per i fuorisede. Questa, devo dire, finalmente è una bella notizia, perché metti cioè tanti pugliesi che vivono fuori, insomma, e che possono tornare tutte le volte, spendere centinaia di euro per tornare, per prendere un treno, un aereo. Ne abbiamo lette nel corso di questi mesi, quindi basta, anche basta, portiamola a termine. Va bene, qui su Radio Selene dal 2024 c'è Ariana Grande, si chiama così, questa è Yeah.

In Cool and the Gang dal 1982 qui su Radio Selene. Qualche giorno fa due date ancora a San Siro, c'era Bruno Mars che si è presentato con una Vespa e quindi è diventato Bruno Vespa, capito. Questa è nuova, si chiama Oh My Soul.

0: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Vi voglio raccontare di un appuntamento imperdibile. Domani, sabato 18 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Bari Max per un pomeriggio tutto da vivere, per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Bari Max e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo e vi aspetto sia io che sono Mariano insieme a Maria Rita domani sabato 18 luglio al parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: 17:49, scaduto il tempo per quanto mi riguarda in questo pomeriggio qui su Radio Selene, ma tranquilli, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 al parco commerciale Bari Max insieme a Maria Rita. Grazie Gigi Savoni in regia, tra poco c'è Paola. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti. Oggi venerdì 17, lo volevo dire subito, così ci togliamo il dente. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, amuleti pronti. Insomma,

0: Noi ci siamo preparati in diretta da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento. Salutiamo Mariano in onda prima di noi. Io direi di iniziare con gli UB40.
1: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
8: Festivals in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
11: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
12: 6 minuti dopo le 18 abbiamo appena cominciato l'appuntamento di questo venerdì insieme qui su Radio Selene. Tra poco anche l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi ed è molto molto bello. Nel frattempo ascoltiamo insieme Paola Iezzi.

No, no, che te, Luciano Ligabue, qui su Radio Selene. In questo venerdì sera parliamo di prodotti, quelli da supermercato. Possono essere di qualunque tipo, non lo so, i gelati, le patatine, qualunque cosa che si compra al supermercato e che con il passare del tempo, avrete notato, hanno cambiato le confezioni, non nell'estetica, magari anche, ma non è quello il punto. Il punto è che adesso costano molto di più e sono molto più piccole le confezioni. All'interno del pacchetto ci trovate molto meno prodotto. A me è successo, per esempio, con le patatine, che tu sei lì che le compri, le apri e ci trovi mezzo sacchetto vuoto. Tant'è che ho detto, ma magari qualcuno le ha mangiate prima? No, e che adesso sono più piccole. Ma la cosa della quale vogliamo parlare, al di là del fatto che effettivamente adesso tutto costa molto di più, i prodotti sono molto meno, è il fatto che non ci danno più le sorprese. Voi ve le ricordate le sorprese? Prima c'era una sorpresa in ogni cosa che compravi, anche con l'ammorbidente ti davano il pupazzetto, adesso non ci danno più nulla. La Mulino Bianco, tu compravi i biscotti, i brioche, ti regalavano la qualunque. Io penso che ognuno di noi intorno ai 40 anni se lo può ricordare, c'erano queste brioche, tu li aprivi e dentro c'era la cancelleria della Mulino Bianco, le matite, la gomma a forma di mulino, insomma la qualunque, anche poi i giochini. Ma ci sono tantissime aziende che prima ti regalavano qualcosina, anche le patatine, prima ci trovavi le sorpresine dentro, e qui faremo un capitolo a parte perché ce ne sono di innumerevoli, soprattutto l'estate, le pistole, le mini pistole ad acqua, i palloncini con i quali potevi fare il gavettone d'estate, adesso niente, non ti regalano niente. Quindi le sorprese legate ai prodotti da supermercato, che vi ricordate? 347 7272274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp, anche dei vocali, magari, non lo so, state lavorando, guidate, siete in auto e ci state ascoltando, avete le mani occupate, anzi se state guidando le mani tenetele occupate, ma a guidare, però potete usare il telefonino per inviare un bel messaggio vocale che ascolteremo insieme qui su Radio Selene in diretta fino alle 21. Adesso insieme ascoltiamo Tame Impala assieme a Jenny.

0: Tame Impala e Jenny qui su Radio Selene, 18 e 19 minuti, parliamo di spot, lo facciamo perché c'è Er Pupone, ovvero Totti, che è stato scelto dalla Sony Pictures Italia per lanciare Spider-Man The Brand New Day, ovvero il nuovo capitolo della saga che sarà nelle sale italiane dal 29 luglio, e il protagonista di questo spot è proprio Francesco Totti nei panni di se stesso, però per una volta completamente anonimo. Hanno preso spunto da quanto è accaduto a Peter Parker in Spider-Man No Way Home, ovvero era stato privato della propria identità, dimenticato da tutti, senza che più nessuno sappia chi si nasconda dietro quella maschera. Quindi lo spot immagina la stessa sorte anche per uno dei volti più celebri del calcio italiano, e nella clip c'è Totti che attraversa una Roma che improvvisamente non lo riconosce più, il che è alquanto improbabile. Va al bar e il barista di sempre lo tratta come un cliente qualunque, i passanti non si voltano al suo passaggio, nessuno che gli chiede un selfie, persino in fila alla gastronomia diventa uno come tutti, quindi insomma scene di vita quotidiana per una specie di Mister X, che in questo caso però è Francesco Totti, testimonial appunto del nuovo Spider-Man.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene!
7: Grazie!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile, ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188, oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: grazie.
6: B-Day, perché un compleanno con diviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Buonasera, siete su Radio Selene ed è arrivato il momento preferito mio in assoluto, quello dove si parla di mare, di sole, di divertimento e delle spiagge più belle della Puglia. Si parla del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: E sì, cari amici, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour edizione 2026. Oramai è dal 1992 che noi di Radio Selene torniamo ogni anno sulle spiagge più belle della Puglia. Lo facciamo con un'esplosione di energia e di divertimento. Poi dovete immaginare la scena. Noi di Radio Selene portiamo la radio in diretta in riva al mare, portiamo la musica, portiamo i giochi da fare insieme, gli innumerevoli gadget che vi regaleremo in ogni tappa del nostro Beach Tour, e poi ci sono le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domenica 19 luglio Lido Gogo, campo di mare San Pietro Vernotico, e poi vi do una bella anticipazione: domenica 2 agosto Lido Circeo Torre Chianca in provincia di Lecce. Come sempre siamo in diretta dalle 10 alle 13. I partner del Beach Tour sono supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo, e Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

Don't Funk With My Heart, Black Eyed Peas, qui su Radio Selene. Ieri, signori, la città di Lecce è stata presa d'assalto da una marea di ragazzine che si sono recate proprio a Lecce perché c'era il firmacopie di Anna Pepe, ovvero più semplicemente Anna, e un'orda di ragazzine in fila dalla mattina con un sole a 30 gradi sono rimaste lì imperterrite ad aspettare appunto Anna per poter avere un piccolo autografo, un selfie, una di queste cose. Ovviamente più di qualcuna era stata accompagnata da qualche mamma e qualche papà che hanno dovuto fare la fila anche loro, e comunque la folla è stata veramente tantissima. Molte persone la stavano aspettando, lei è arrivata e noi l'ascoltiamo ora su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Venerdì sera qui su Radio Selene insieme appunto fino alle 21. Voi seguiteci in streaming www.radioselene.it. Rimanete con noi fino a questa serata. Intanto i Maroon 5 e poi Malek Ayane.

Malika Ayane, una possibilità qui su Radio Selene, si cambia genere 1966, It's a Man's World, James Brown.

È la voce di James Brown con It's a Man's World qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 18:58.

0: Jackson Browne qui su Radio Selene. È il momento di lasciare spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E continua a essere in primo piano la vicenda del gioielliere Roggero, che si è consegnato al carcere milanese di Bollate in esecuzione della pena, della condanna definitiva decisa 48 ore fa dalla Corte di Cassazione e comunicata però soltanto oggi in via appunto esecutiva dal Tribunale di Asti, dove avvenne il primo processo con la prima condanna. Roggero ha scelto, vediamo di capirci, Bollate perché è notoriamente l'istituto carcerario più umano, tra virgolette, che c'è nel nord Italia, quello che viene prescelto da chi può in qualche modo consegnarsi, costituirsi e scegliere appunto dove essere almeno provvisoriamente ospitato. E questa è la nomea positiva che ha il carcere di Bollate. Ai giornalisti che lo aspettavano e che gli chiedevano se si era pentito, lui ha fatto capire che è ovvio che si è pentito, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ed è quello attorno a cui ruota ogni reazione politica alla sua condanna. Perché è vero che non è stato un caso di legittima difesa propria, nel senso che nel momento in cui Roggero ha sparato, i rapinatori già se ne erano andati dalla gioielleria e stavano scappando, e quindi non c'era un incombente pericolo, un persistente pericolo. Ma è vero anche che fino a pochi secondi prima Roggero aveva visto moglie e figlia sotto il mirino delle pistole, che poi si rivelarono essere non operative, erano quelle che chiamiamo delle pistole giocattolo, appunto puntate su di loro dai rapinatori, che avevano poi portato via una refurtiva importante in gioielli e preziosi. Certo, appunto, non era una legittima difesa propria, tant'è vero che Roggero è stato condannato in primo, in secondo e in terzo grado a una pena anche importante, 14 anni e 9 mesi. Ma è vero anche che è un caso del tutto particolare, e aggiungiamo, è vero anche che dobbiamo aspettare tutti noi che stiamo commentando qual è la motivazione della Cassazione rispetto alla condanna definitiva, perché ancora nessuno l'ha letta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
8: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Radio Selene.
0: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene, 19:05 minuti, rigorosamente in diretta come sempre fino alle 21. Restate con noi, tra poco parliamo di un evento musicale in Puglia davvero molto particolare. Intanto ascoltiamo insieme Noemi e poi Ziggy Marley.

Tomorrow People, Ziggy Marley qui su Radio Selene, 19:12 minuti. Questa sera abbiamo deciso di parlare dei prodotti da supermercato. Le confezioni dei prodotti che oggi costano di più sono molto più piccole, ma il tarlo che ci è entrato in testa quest'oggi è uno solo. Dove sono finite le sorprese, quelle che ci regalavano quando compravamo qualcosa al supermercato? Nelle patatine, nei gelati, nelle brioche, con la morbidente, addirittura con i pannolini. Io mi ricordo che senza fare il nome di questa marca specifica, vi regalavano l'ippopotamo, che era appunto la mascotte di questa casa che produceva e produce ancora tuttora i pannolini. E quindi sono già arrivati alcuni dei vostri messaggi che leggeremo tra poco. Inviate ancora i vostri messaggi, diteci quali sono le sorprese che ricordate con maggior amore, quelle che prima vi regalavano appunto, al 347 7272 274 qui su Radio Selene. We'll be right back.

I The Colors con Rolling Stones qui su Radio Selene. Parliamo di musica, parliamo di Puglia soprattutto. Noi di Radio Selene trattiamo la musica nella sua totalità e anche diversità di genere, diciamo a 360 gradi, ed è per questo che vi parlo ora del Rubo Coro Festival. È la manifestazione che oramai è un punto di riferimento dell'estate culturale cittadina, che torna dal 18 luglio al 9 agosto con 6 appuntamenti dedicati alla grande musica. Si va dalla musica sinfonica al jazz, alla lirica e anche alla musica d'autore sotto la direzione artistica di Angelo Anselmi, e ci sono davvero un sacco di appuntamenti molto molto belli, anche tantissimi i cori che parteciperanno, tipo il coro Incanto Armonico di Bari, e poi ancora Vecchi Ferrara, Lamezia Terme, Conversano, Vasto, sempre Bari con il coro Armonia Ateneo Barese, Matera, Genzano, Bitonto, davvero tantissimi coloro che parteciperanno, e quindi è un appuntamento che noi chiaramente ci teniamo, in quanto grandissimi amanti della musica nella sua totalità, a ricordarvi il 18 di luglio, Ruvo di Puglia, Ruvo Coro Festival. Chiaramente se cercate anche su tutti i siti Ruvo Live ci sono un sacco di link che potete cercare facilmente, basta cercare appunto Ruvo Live per esempio, ma ce ne sono moltissimi altri, e vi potete informare meglio su questa bellissima iniziativa nell'estate pugliese.

0: estivi.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
8: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
9: La persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Chi è Radio Selene?
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: E auguri!
10: Grazie Luca!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Tantissimi okay. Auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
10: Amori miei!
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ciao, buona giornata.
9: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Era il 1998 e c'era lei, Jennifer Page con Crush, qui su Radio Selene, e diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato domina l'anticiclone sulla regione, anche questa giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 33 e i 40 gradi, valori notturni invariati, venti deboli, mari calmi.

Alphaville con Forever Young qui su Radio Selene. Parliamo della Gianna Nazionale, ovvero Gianna Nannini, che dà nuova vita ad uno dei suoi brani simbolo, America, che conosciamo benissimo tutti quanti. Questa volta lo fa insieme a Marrakesh. La nuova versione di questo singolo è intitolata America Inc. La canzone originale era del 1979, è stata anche il primo grande successo commerciale appunto della Nannini, che oggi torna in una veste completamente rinnovata, prodotta a quattro mani da Gianna Nannini e Dardust, con la partecipazione appunto di Marrakesh, che è stato chiamato personalmente dalla Nannini. Lui l'ha definita un'esperienza mistica. Ascoltiamo il frutto di questo lavoro, America Inc.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Chi è Radio Selene?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: E auguri!
7: Grazie Luca!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
7: Amori miei!
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao, buona giornata.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti in diretta su Radio Selene in questo venerdì sera fino alle 21, come sempre ancora tantissima bella musica ad ascoltare, la nostra, quella di Radio Selene, e quindi arriva adesso Brescia, subito dopo ascoltiamo Sai.

19:56 minuti in questo venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Io ogni tanto giustamente butto l'occhio, vedo lì quella data, venerdì 17, un po' gatto nero, un po' di scaramanzia, comunque cerchiamo di non pensarci, anche perché appunto manca quasi un'ora al termine di questo nostro appuntamento. Fino adesso non è successo niente, non vedo perché dovrebbe accadere tutto nell'ultima ora. Andiamo nel 2001, Sexual Guarantee, parliamo di Alcazar.

0: Simon, si chiama Why qui su Radio Selene. 3 minuti dopo le 20 lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour Raconeo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando erano circa le 23. In particolare la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1.45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Selene. Ovviamente abbiamo ancora un sacco di argomenti da trattare e la musica da ascoltare. Quindi Tiziano Ferro con Lazza e poi Prayers.

What You Need Prayers qui su Radio Selene. Beh, visto che siamo giustamente in piena estate, la nostra regione è sicuramente una delle più visitate non solo dagli italiani ma anche dagli stranieri, che oramai sembra si siano definitivamente innamorati della nostra regione. E il punto qual è? Che giustamente più turismo c'è, più strutture ricettive si creano, però in questo caso stiamo un pochino esagerando, perché pensate che è stato calcolato che c'è un B&B ogni 25 abitanti, ed è il caso di Monopoli, che registra il dato più alto della provincia di Bari. E questo fenomeno chiaramente di un sovraccarico di turisti che è stato studiato. Pensate che nel 2005 erano registrate appena 22 strutture, nel giugno del 2024 queste sfioravano le 1900 unità, 1887 se vogliamo essere precisi, ma il quadro oggi è ancora diverso, notevolmente in crescita. Come dicevo prima, a Monopoli ogni 25 abitanti c'è un B&B. Pensate che le persone oramai stanno andando via dalla città perché è impossibile trovare una casa, e chi ha a disposizione un appartamento preferisce magari, chiaramente a scopo di lucro, renderlo un B&B, una struttura ricettiva per i turisti, piuttosto che affittarlo ai residenti. Insomma, ne avevamo anche già parlato, su questo vorrebbe intervenire De Caro.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Selene. Dunque, visto che parlavamo d'estate di Puglia, continuiamo a farlo per un altro motivo, perché c'è l'Alba Locomotive, che è un appuntamento che oramai è diventata una tradizione bellissima sulla spiaggia di Marina di San Cataldo a Lecce. Da diversi anni è diventato uno dei momenti più attesi dell'estate. Voi andate lì, vi godete oltre chiaramente il mare e lo spettacolo della natura, ma anche un bel concerto che vedrete all'alba. Per questo motivo si chiama appunto Alba Locomotive. Lo scorso anno c'è stato Bruno Risas, io non ci sono potuta andare e questa cosa ancora me la sono segnata, ma quest'anno arriva Tiro Mancino e quindi sicuramente sarà un altro bel concerto. Tra il 30 e il 31 luglio, esattamente nella notte, potete sicuramente, se avete voglia, fare questa bella passeggiata a Marina di San Cataldo, provincia di Lecce. Andate lì e vi godete non solo un bel concerto, la caratteristica, la cosa bella è che vedrete l'alba accompagnati sicuramente dall'ottima musica.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sicuramente una delle più belle canzoni di Jovanotti, Serenata Rap, qui su Radio Seleni dal 1994. Dunque, pensavo che a settembre Jovanotti compirà 60 anni, cioè non è proprio, come dire, un ragazzino di primo pelo, ma insomma è inarrestabile quest'uomo che si fa interi continenti con la bicicletta quando non si fa male, ha anche subito, ce lo ricorderemo tutti, la rottura del femore, vari interventi, è dovuto star fermo un sacco di tempo, ma si è ripreso direi alla grandissima, e soprattutto a 60 anni lui balla, canta, salta, cioè io dopo 10 minuti mi servo uno sgabello, lui invece continua imperterrito ad essere effettivamente, grazie al cielo, il Jovanotti che tutti conosciamo ed amiamo, e ci piace molto molto ascoltarlo sia dal passato che nelle canzoni attuali. Adesso si va con Chaperone.

su Radio Salene, le 20:42 in punto, e noi parliamo di una delle più grandi band al mondo, i Rolling Stones, che sono tornati con un nuovo singolo che fa parte del nuovo album intitolato Foreign Tongues. E tra l'altro ci sono delle sonorità soul all'interno di questo singolo che stiamo per ascoltare insieme. Parla di gelosia, infatti si chiama

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di quest'ultimo appuntamento della settimana. Oggi venerdì sera quasi finito, alle 21 andiamo via, ma intanto ascoltiamo due dischi di fila. Lewis Saint e Biagio Antonacci.

You and me, Biagio Antonacci, qui su Radio Selene. Quando mancano 5 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi cambiamo così con una bella sorpresa. Direttamente dal 1987 andiamo ad ascoltare una delle canzoni che ricordo davvero con maggior affetto: Johnny Hates Jazz.

0: Saint-Étienne, ultimo disco di quest'oggi, abbiamo finito, quindi cari amici, innanzitutto salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento. Ci sentiamo personalmente domenica mattina dalle 8 alle 10. Un buon weekend, ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasolitalia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento. Lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica Graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emanuele Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normalizzare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
6: Questa è Radio Selene.
7: Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA, per esempio, nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififì.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Ma cosa è successo? Cioè, di solito a quest'ora comincia la mia collega Gaia Romaniello qui su Radio Selene attorno alle 15:14:57, invece no. Questo pomeriggio fino alle 18 dovete sorbirvi me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Da stamattina che non vedevo l'ora di venire in radio per raccontare un po' di cose che stanno accadendo in giro per la nostra Puglia e non solo. E non vedevo l'ora di venire qui in radio per vedere il faccino bellissimo di colui che è in regia, Gigi Savoni. Buon pomeriggio anche a te. Dobbiamo raccontare un sacco di cose e ascoltare soprattutto tanta musica. A te, che sei in auto, che sei ovunque, ti dico una cosa, ti prendo e ti porto via.
0: Questa

dire che abbiamo iniziato il pomeriggio qui su Radio Selene in maniera non male, eh? Dal 2001 Vasco Rossi, questa era Ti prendo e ti porto via. Buon pomeriggio, le 15:02.

0: Radio Seleni.
1: 7 minuti dopo le 15, ancora buon pomeriggio. Io sono Mariano in diretta fino alle 18 quest'oggi qui su Radio Selene. Vi voglio portare al mare tra poco, eh? In tutti i sensi, lo facciamo ovviamente anche con la musica. Giovanotti e Alfa, buon vento, e poi Edoardo Bennato, mestieri che si inventano.

Sopraffina qui su Radio Selene, mestieri che si inventano dal 1987. Edoardo Bennato, sono le 15:15, qui io vi parlo da uno studio fresco, però vi ho detto che vi avrei portato al mare, ma magari ci siete voi, al mare in questo momento, e magari se ci siete mandatemi, insomma, fatemelo sapere, al 347 7272 274. Perché vi ho detto che vi avrei portato al mare? Perché ho letto una, diciamo, di un'iniziativa molto interessante. Allora, più che un'iniziativa, in realtà è proprio la proposta della Regione Puglia che finanzia la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche su diversi litorali pugliesi. Sono 56 su 69 comuni costieri nella nostra meravigliosa regione ad aver risposto presente a questo appello per candidarsi al bando. Si chiama Mare Democratico, che è un piano strategico che mira proprio ad abbattere le barriere architettoniche per far godere del nostro mare, soprattutto delle nostre spiagge, che siano di sabbia o che siano rocciose, a persone anziane, a bambini e a persone con disabilità, perché è giusto che tutti possano godere allo stesso modo del nostro mare, perché si parla ovviamente di spiagge libere, ok? Questo è un po'. Mi ha fatto, diciamo, abbastanza riflettere che ce ne sono tante proposte, arrivano dalla provincia di Brindisi, il litorale stesso della città di Brindisi, ma siamo anche, ovviamente, a Fasano, ma la marina di Fasano. Salutiamo gli amici di Fasano, che il mare comunque ce l'hanno a una decina di chilometri, quindi Torrecanne, Savelletri, tutta quella zona lì, e poi insomma ce n'è un po', quindi da quelle parti a breve, diciamo, si usufruirà di questa cosa molto interessante, perché è giusto che tutti abbiano un trattamento al mare, e non solo, più accessibile e più comodo. Mettiamo un po' di musica, loro potrebbero essere un duo, Max Pezzali ed Eros Ramazzotti.

come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali qui su Radio Selene, come nei film, siccome si parlava di mare, di un progetto della Regione Puglia molto lodevole per abbattere le barriere architettoniche sulle nostre spiagge, ecco, come nei film c'è una cosa che però dobbiamo fare, dobbiamo ritagliarci anche un po' nelle nostre giornate, visto che noi pugliesi ne abbiamo l'opportunità di ritagliarci un momento, magari serale, per fare una passeggiata sul mare, per chi non vive così tanto distante. È una di quelle cose che innanzitutto gli stranieri quando vengono da noi sognano a casa loro, perché è una cosa che, cioè, anche lo straniero chiama la Italian passeggiata, soprattutto se conoscete degli americani o ne avete intercettati in Puglia, che ne so, a Bari, a Monopoli, a Lecce, in altri posti meravigliosi della nostra Puglia, vi sarete resi conto che loro a un certo punto vedono queste persone che camminano dopo cena e dicono: ma che cosa sta succedendo? Non sono così tanto abituati, mentre per noi già da bambini, no, si fa la passeggiata serale, magari perché sei sempre in vacanza, fondamentalmente. Poi cresci da adolescente, il fidanzatino, la fidanzatina, poi da adulto, ecco, diventa una cosa un po' più particolare, una cosa che dovremmo tenere stretta, la passeggiata. Vabbè, sul mare, in campagna, dove volete. A proposito di innamorati, come dicevo, c'è Taylor Swift con questa canzone che si chiama Lover.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

se stavate pensando ai tempi della scuola, oppure magari avete finito effettivamente la maturità oggi, non lo so, venerdì 17 credo sia già finita, o comunque lì per. Era Antonello Venditti con Giulio Cesare qui su Radio Selene, 15:32. Da un artista romano passiamo a una band romana, i Tiro Mancino, che saranno in Puglia in due appuntamenti imperdibili. Il primo è proprio questa sera, quindi questo venerdì 17 luglio, molto vicini a noi. Siamo al Puglia Village a Molfetta, una delle Summer Nights, quindi concerto, ingresso libero, e in più ci sono i negozi aperti fino alle 23, i punti ristoro fino a mezzanotte, quindi questo è il primo appuntamento dei Tiro Mancino in Puglia. Il secondo è suggestivo, mi ha molto colpito. Di cosa si tratta? Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, sulla spiaggia di Marina di San Cataldo Lecce, per l'Alba Locomotive, all'interno del Locomotive Jazz Festival, con la con direzione artistica di Giuliano San Giorgio, un concerto che accompagnerà il sole che sorge. Più che altro la difficoltà per qualcuno a rimanere sveglio, per alcuni, ad altri a svegliarsi. E comunque il sole che sorge, 4:30? 5? 5. 4:30 più o meno quell'ora lì, quindi poi magari se fate il cosiddetto dritto si potrebbe fare. Quindi questi sono i due appuntamenti di Tiro Mancino in Puglia. Lo sai.

bellissima versione cantata insieme a George Michael, che avrebbe voluto registrare, Elton John non era d'accordo, invece poi l'ha registrata ed è andata benissimo. Adesso c'è una canzone nuova dei Rolling Stones che parla di un rapporto condizionato dalla gelosia, con immagini molto crude. Come si chiama una canzone sulla gelosia? Jealous Lover.

0: Radio Seleni.
1: Una delle tre ore di questo pomeriggio su Radio Selene è già terminata, ma tranquilli, ce ne sono altre due. Come così non è terminata la musica qui su Radio Selene. Prima Safe con Buona Domenica e poi Karol G e Manu Chao. Via.

0: Manu Ciao qui su Radio Selene. Immaginate il principe Francesco De Gregori che ha un tarlo, anzi due, nella testa. Uno sono delle note di piano che gli girano. L'altro è sul tavolo, ha un piccolo trafiletto di un articolo di un giornale di inizi del Novecento. Il titolo è «La donna cannone molla tutti e se ne va». E l'articolo cosa racconta? Di questo circo sull'orlo del fallimento perché la sua maggiore attrazione, la donna cannone, è scappata via per amore. Un amore vietato dalle rigide regole di quegli ambienti circensi. E da quella nacque questo capolavoro.
1: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

sulla donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Radio Seleni.
1: 7 minuti dopo le 16, buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene con Mariano fino alle 18. Attenzione perché tra poco parliamo di vacanze e libri, eh? Quindi vi ricordo il 347 7272 274 subito, Runway.

Lei è Joy Salinas, Rockin' Romance 1991, proprio canzone da Festival Bar qui su Radio Selene. Ieri finalmente è uscito Odissea, il gran film di Christopher Nolan, quindi ovviamente ha riportato un po' l'attenzione sul poema di Omero, ok? Tutti hanno ricominciato a cercare un pochino l'Odissea, che a parte che non è un libro, bisognerebbe portarsi a casa un po' di tomi, non è che lo consumi un po' così. Pare che sia molto bello. No, è una storia, insomma, che porta dietro tanti spunti, quella dell'Odissea, però ovviamente la prima che ci viene in mente è un po' quella del viaggio dell'eroe, perché deve attraversare tutto il Mediterraneo per cercare un po' di, anche un po' di ritrovarsi. Poi ci sono tanti temi, ci sono le donne che sono molto centrali, ma vabbè, questo mi ha fatto venire in mente un po' lo spunto per la domanda di oggi, nel senso che mare, quindi viaggio, mare, libri. Quello che vi volevo chiedere un po', non so voi come siete messi, facciamo così, per quei fortunati che quest'anno riusciranno ad andare in vacanza, ma anche solo per 2 giorni, non serve fare 20 giorni in Malesia, puoi portare un solo libro in valigia, ok? Uno solo. Quale scegli? 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4. La la la la? Sì, dice così. Anche se poi fa...

hit dell'estate di Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, Partenope qui su Radio Selene. Allora, qual è il libro, l'unico libro da poter portare in valigia, insomma, in quest'estate 2026? Flavio da Bari mi ha scritto un libro interessante, che probabilmente potrebbe essere un libro che potrei acquistare anche io. Si chiama Nessuna via d'uscita di Michael Connelly. Sono andato un po' a cercare, si parla di questo avvocato, che torna con un caso più attuale che mai, una causa contro un colosso dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere responsabile dell'omicidio di una ragazzina. E vedi che... io mi aspettavo letture un po' più leggere, perché, per esempio, sempre al 347-7272-274, Lello da Belvedere Marittimo, quindi siamo in Calabria, mi scrive la Bibbia. Allora, si torna un po' a Omero, cioè comunque sono dei tomi molto grandi, sicuramente molto interessanti, molto diversi sicuramente tra loro, però sotto la spiaggia, non lo so, poi ognuno ha il suo tipo di lettura. Per esempio Gigi Savoni, che in regia, mi diceva un libro di Bukowski. Io ti consiglio una cosa che fanno tanto le ragazze in questo momento sui social: loro si fanno una foto, magari bella, artistica, poi scrivono un qualcosa di Bukowski, che spesso non è una citazione che spesso non è di Bukowski.

che hai lasciato andare la tua donna, in questo caso era Mandy, della quale rimpiangi tutto, i baci, della quale soltanto adesso ti accorgi di avere realmente bisogno. Era Barry Manilow dal 1974 con Mandy qui su Radio Selene. Tra poco continuo a leggere i vostri messaggi al insomma che stanno arrivando al 347-7272-274. La domanda: puoi portare un solo libro in valigia, quale scegli? Ma continuiamo a parlare di libri, perché da oggi, venerdì 17 fino a domenica 19 luglio, torna Lungomare di Libri. Siamo a Bari, una grande fiera e festa dell'editoria indipendente pugliese, che insomma diciamo trasforma sia la muraglia di Bari e via Venezia in questa libreria a cielo aperto con le casette, ricordo le casette aperte dalle 18 fino alle 24, però in realtà è un evento diffuso in tante zone della città, e l'evento comprende oltre 70 appuntamenti, tutti gratuiti, tra presentazioni, letture, laboratori per bambini e anche incontri con autori nazionali e internazionali. Poi ci sono i vari padroni di casa, penso a Gianrico Carofiglio, ce ne sono tanti altri, questa sera c'è anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ce ne sono un po', quindi se siete grandi appassionati di libri è un appuntamento da non perdere, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino. Mettiamo un po' di musica, lui è Purple Disco Machine e questa è All My Life.

basso, senti le percussioni, senti la voce di questa canzone meravigliosa dei Police, When the World is Running Down, 1980, qui su Radio Serena. Chiudiamo un po' la parentesi, qual è il libro, se potessi portare solamente un libro con te in valigia? Allora io saluto Franco da Valenzano che mi scrive Open di Andre Agassi, che è veramente un grande libro, un tennista fenomenale che dice: io ho sempre odiato il tennis. Eh sì. Saluto anche Fabiana che mi scrive: io mi preparo il viaggio in Giappone, quindi sicuramente porto Ikigai di Bettina Lemke, filosofia giapponese per trovare il senso della vita ed essere felici. Ah, tutti in Giappone, eh? Ah, noi restiamo qua. C'è la musica che ci porta un po' negli Stati Uniti. MGK insieme a

0: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Voglio continuare a parlare di musica e anche di cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi, e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Le 16:50, ancora buon pomeriggio qui da Radio Selene. Come va questo venerdì 17? Tutto bene? Dai, sono sicuro che va bene, ma adesso andrà ancora meglio con la musica di Radio Selene. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi Post Malone.

Post Malone, Enough is Enough, qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare al 17 luglio, che oggi, ma del 1968, perché a Londra, al London Pavilion di Piccadilly Circus, quindi siamo proprio nel cuore di Londra, ci fu la proiezione in prima mondiale per Yellow Submarine, il film di animazione diretto da George Dunning, di cui sono protagonisti ovviamente i Beatles. All'evento c'erano tutti, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon sono arrivate con le rispettive fidanzate. Non c'è la fidanzata di Paul McCartney. Perché? Perché 3 giorni dopo annunceranno di essersi lasciati. C'era una colonna sonora pazzesca, ovviamente. Al cui interno c'era anche questa canzone che adesso ascoltiamo qui su Radio Selene. With a little help from my friends, The Beatles.